0: bastare.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza.

cercare con la scusa di doverti parlare.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Ciao. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia a Ponza, dove è stato trovato in mare il cadavere di un 23enne sub romano. Indossava pinne e maschere. Il cadavere è stato avvistato da alcuni diportisti al largo di Punta Papa. I diportisti erano a bordo di un'imbarcazione a circa 300 metri dalla costa, quando hanno avvistato il corpo senza vita del giovane nelle acque dell'isola, nella zona nord-occidentale, non lontano dalla località di Le Forna, una delle zone più suggestive di Ponza, conosciuta soprattutto dagli appassionati di immersioni per la bellezza e la ricchezza dei suoi fondali marini. Il giovane MG, 23 anni, appartenente ad una famiglia di Roma molto nota, titolare di un'azienda florovivaistica posseduta da anni sull'isola, si era tuffato in acqua e non è più riemerso. I diportisti hanno immediatamente dato l'allarme, contattando il numero unico per le emergenze, consentendo così l'attivazione dei soccorsi. Sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118, i militari della Guardia Costiera e quelli della finanza. Al momento del ritrovamento la vittima indossava pinne e maschera, circostanza che lascia supporre che si fosse immerso nelle acque circostanti. Saranno gli accertamenti avviati alle autorità a ricostruire quanto accaduto e a stabilire se il giovane sia stato colto da un malore durante l'immersione oppure siano intervenute altre cause. Gaeta si ferma stamane per i funerali alle 11 nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste del 19enne studente Pierluca Pascali, una delle due giovani vittime del tragico incidente della notte di domenica sul lungomare Caboto all'ingresso della città. La celebrazione del rito funebre su mandato dell'arcivescovo di Gaeta è presieduta da Don Stefano Castaldi. Il sindaco cristallecese ha proclamato con ordinanza il lutto cittadino per l'intera giornata. Contestualmente, Confcommercio Gaeta ha chiesto ai propri aderenti di sospendere ogni attività durante la celebrazione delle esequie, spegnere le luci delle vetrine ed interrompere la musica. È stata invece disposta per la mattinata di oggi, presso il cimitero del Verano a Roma, l'autopsia sulla salma di Eugenio Verlotti, l'altro studente del suo nautico Caboto perito nella collisione con la Smart guidata da una 21enne di Scauri. I funerali di Verlotti domani o con più probabilità lunedì presso la chiesa di San Nilo Abate a Servo. In un momento di grande tristezza collettiva ha profondamente commosso l'intera comunità del Golfo il messaggio di ringraziamento diffuso dalla madre di Pierluca, Michela Ciaramella. Desidero fortemente ringraziare tutti i ragazzi, ha scritto, per l'amore puro, spontaneo ed incondizionato che hanno manifestato. Per Pierluca siete stati una grande famiglia e ora lo siete per me. Per ognuno di voi la mia porta sarà sempre aperta. Grazie ragazzi, vi voglio bene, Michela. E sul manifesto funebre la frase «Mamma è con te». Un messaggio di grande dignità e umanità rivolto a quanti stanno partecipando in questi giorni con varie testimonianze d'affetto alle iniziative di solidarietà per i due sfortunati ragazzi che viaggiavano quella notte in sella ad uno scooter diretti a casa, ma soprattutto rivolto alle centinaia di giovani del Golfo, tra i quali anche gli ultras delle due squadre di calcio di Gaeta e Formia, che continuano a manifestare con fiori, cori, applausi, percorsi motorino, striscioni e magliette con le immagini di Pierluca ed Eugenio e scritte come «Fate buon viaggio ragazzi» e «Pierluca, Eugenio, riposate in pace». E in mezzo a quei ragazzi, assiepati sul luogo della tragedia, c'era l'altra sera anche il padre di Eugenio, attorno al quale sono stretti gli amici del figlio in un grande abbraccio ideale. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Gaeta intanto continuano e sulla dinamica e le responsabilità del tragico incidente potrebbero essere decisive le immagini di una telecamera di videosorveglianza di un'attività commerciale della zona in cui è avvenuta la collisione. Il caso dei disservizi sull'isola di Ponza, che hanno segnato il mese di agosto, è finito sul tavolo del Ministero dell'Ambiente, dopo che è stata presentata nei giorni scorsi una interrogazione da parte di Ettore Rosato del gruppo Azione. La situazione vissuta da Ponza quest'estate, si legge nella nota, conferma che sull'approvvigionamento idrico serve una soluzione strutturale affinché il servizio sia garantito con continuità, soprattutto nei mesi estivi e di maggiore affluenza. È necessario fare chiarezza, aggiunge la nota di Ettore Rosato, sulle criticità che sono verificate nei mesi di luglio e agosto sulla gara per l'affidamento del trasporto marittimo di acqua potabile che risulta andata deserta e l'episodio fine agosto documentato da alcune immagini del riversamento di acqua da parte di una nave cisterna. Quanto avvenuto in queste settimane dimostra ancora una volta che serve anche una maggiore comunicazione preventiva alle amministrazioni comunali nei casi di interruzione del servizio, evitando di lasciare soli i sindaci a governare situazioni di emergenza che non dipendono da loro e su cui hanno ridotti i margini di intervento. È indispensabile, poi, conclude la nota, una decisa accelerazione sulla realizzazione dell'impianto di dissalazione, il cui iter è stato avviato nel 2019, del quale non risultano chiari lo stato dei lavori, il cronoprogramma aggiornato e la data prevista di entrata in esercizio. Ponza non può continuare ad affidare la sicurezza idrica ad una gestione fragile ed emergenziale. I carabinieri di Fondi hanno arrestato un 43enne già noto alle forze di polizia per maltrattamenti aggravati in famiglia. L'intervento dei militari è scattato in seguito alle segnalazioni dell'ex convivente che avrebbe iniziato a ricevere l'altra sera numerosi messaggi da parte dell'uomo, già autore di analoghe condotte nel recente passato. Spaventata dalla situazione, la donna si è recata presso la tenenza dei carabinieri di Fondi accompagnata da un'amica. Poco dopo l'uomo ha raggiunto l'ex compagna all'interno di uffici del comando dei carabinieri, dove alla presenza degli stessi militari e del figlio minore avrebbe assunto una condotta particolarmente aggressiva. In evidente stato di alterazione psicofisica, l'uomo avrebbe ripetutamente minacciato di morte la donna, tentando anche di aggredirla fisicamente. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di impedire ulteriori conseguenze e per questo motivo si è proceduto al suo arresto. Il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l'assessore dei servizi sociali Sergio Di Manno hanno firmato una nota in cui si informa la cittadinanza che è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune un avviso per la concessione di contributi economici forfettari per il trasporto scolastico di studenti con disabilità. Sono destinatari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel comune di Fondi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione. L'avviso integrale e la modulistica sono disponibili sull'albo pretorio del Comune di Fondi nella sezione avvisi pubblici. La domanda potrà essere presentata a mano in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune o inviata al seguente indirizzo servizi alla persona punto comune di Fondi chiocciola pecaziendale.it entro il prossimo 11 settembre. 6 eventi da domani al 31 agosto nell'area del Parco dei Monti Aurunci interesseranno i comuni di Fondi, Formia, Lenola, Itri e Pico con un itinerario che raggiunge Campo di Mele, attività per bambini, trekking, natura e tour in bicicletta. Si tratta di un interessante programma che coinvolge più comuni e valorizza luoghi, associazioni e competenze del territorio. La giornata si apre domani alle 9.30 a Rifugio Acquaviva di Formia con il trekking geologico, un percorso tra natura, geologia e sapori locali dedicato alla storia dei Monti Aurunci. L'iniziativa è curata da Maremoto insieme all'associazione Gruppo Grotte Castelli Romani. Nel pomeriggio l'attenzione si sposta sull'Appia Antica nel tratto Itri Fondi con ingresso lato di Fondi dalle 18 alle 20, Regina Viarum Junior accompagnerà i bambini dai 6 ai 12 anni nei luoghi di Cicerone attraverso esplorazioni, laboratori e narrazione. L'attività a cura del Sinus Formianus è gratuita per i bambini accompagnati da un genitore. Altri appuntamenti poi, domenica a Lenola, nella zona di Itri in Contrada Raino, quindi a Fossa Rotonda a Pico e lunedì a Lenola con la Ludoteca Verde. Torna oggi domani Darsena Flying a Formia, due serate tra gusto, musica dal vivo e tradizione marinara. partire dalle 20, la caratteristica darsena dei pescatori di Formia farà da corollario a Darsena Fish, l'evento estivo dedicato alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale e al divertimento per tutte le età. Protagonista assoluta delle due serate sarà la gastronomia a base di pesce fritto locale, pescato e preparato secondo le ricette della tradizione, accompagnato da un intenso programma musicale pensato per animare l'evento con concerti dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Si inizia questa sera con musica dal vivo con l'Ottava Nota Band, con un repertorio coinvolgente da Amy Winehouse ai Queen e Beatles, e con il DJ set Annibale Grasso. Domani poi musica dal vivo con la Neapolis Metro Band, un viaggio tra le sonorità partenopee dei grandi musicisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Tullio d'Episcopo ed altri, con l'energia di Mimì Variale e della band DJ Set Pepos. L'appuntamento è ad ingresso libero presso la Darsena dei Pescatori, a partire dalle 20. Proseguono a Formia gli appuntamenti del Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei, organizzati dal Teatro Bertolt Brecht. Una mattinata di oggi, sulla spiaggia di Marina di Castellone, nei pressi dei cantieri Simeone, teatro e letteratura classica e antica, Cassandra e l'Amaro Dono, a cura della produzione Le Sei Sorelle di Cosenza, con Stefania De Cola. Quindi, sempre in mattinata, libri e storie al Parco Gramsci, con Anna Foa, che presenta il suo libro Mai Più, interventi musicali del coro Jazz in Time, diretto da Giuppi Paone. Alle 20, all'imbarco del Porticciolo Caposè, Odissea in mezzo al mare, letture da Omero a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30 nell'area archeologica Caposele, concerto Volume, suoni, musiche e racconti a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, chitarra, Maura Amata, voce, Maurizio Stammati, flauti e voce. L'ingresso è libero. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato questa sera alle 19 il manuale didattico Gaeta Program Sussidiario Gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti di storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscano, il monumento vicino casa di cui non conosciamo la storia. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'Associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo un incontro con due ospiti autorevoli del mondo cinematografico e teatrale, Elda Alvigini e Raffaele Passerini. Volto noto alla TV italiana con i Cesaroni, l'Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui è regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Padroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, fin dal suo ritorno in Italia insegna alla Roma Film Academy, alla Roma University of Fine Arts e alla Roma Business School, Love Bombing e il suo romanzo d'esordio. L'incontro è moderato da Alessandro Esposito con l'intermezzo musicale della Triade Imperfetta. L'ingresso è libero. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 19.30 all'Eneas Landing di Gaeta un concerto intitolato Omaggio a Roma e Napoli del Quattro Quartet e di Gerarda Rossi in memoria della compianta Piera Marchetti Cardi. Un suggestivo omaggio musicale a Roma e Napoli e alle più belle canzoni delle due città, con Stefania Cimino al violino, Francesco Pica a flauto, Samuele Moselli clarinetto, Leonardo Guidi violoncello e Gerarda Rossi voce. Saranno eseguiti i brani più noti di Filippini, Taccani, Buccione, Di Capua, Panzuti, D'Esposito, Raschel, Fanciulli, Bonfanti, Trovaioli, Cagno e Manfredi.
3: Radio Formia informa.
2: In un test amichevole allo stadio Washington Parisio, il Città di Formia ha superato per 5-1 il Cellole, militante nella promozione campana. Vantaggio lampo di Costantini, quindi il pareggio della squadra ospite con l'ex Gaetano Infimo e il raddoppio di Darboe prima dell'intervallo. Nella ripresa reti spettacolari per il Città di Formia di Gomez e Ribeiro prima del gol finale di Cisse su assist di Marotta. Il Città di Formia sarà nuovamente in campo per l'ultimo test amichevole domenica sul campo della Latri. In serata ci sarà la presentazione ufficiale della compagine formiana in piazza Aldo Moro. Riguarderà la presentazione anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore di 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 28 agosto 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino, vescovo e dottore, San Viviano e San Erment. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per la festa accennerate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come si decca di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12:16, cominciando come sempre l'Ariete. Venere e Marte alimentano la fiamma della passione e la giornata è giusta per far volare il cuore nei cieli azzurrissimi dell'amore. Qualcosa non quadra, smussate gli spigoli. Dall'Ariete al Toro, luna stimolante Scorpione, una sorta di scossa elettrica che vi rende attivi per cambiare il meglio il panorama affettivo e professionale. Dal Toro ai Gemelli, affrontando gli impegni lavorativi con un po' di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete numerose gratificazioni. Molti moti interiori possono indicare la direzione da prendere. Dai Gemelli al Cancro, la Luna nel suo passaggio Scorpione rende dinamico e appassionato questa giornata. Un dono gradito, una bella notizia da una persona cara a voi. Dal Cancro al Leone, giornata non di tutto riposo, vi conviene attenervi esclusivamente alle regole. Se non volete entrare in conflitto con il resto del mondo, non fatevi prendere la mano dalle emozioni. Dal Leone alla Vergine, belle novità per chi opera in squadra, la collaborazione promette risultati eccellenti, favoriti gli master di studio, trasferimenti e viaggi. Bilancia, un passatempo che richiede una buona manualità potrebbe essere quello che fa per voi, per aiutarvi a rilassarvi e recuperare una completa serenità. Scorpione, verve e spirito di iniziativa, nel lavoro siete determinati e aperti alla collaborazione, idee e un desiderio di rinnovamento. Andate avanti così, un piccolo giardino zen come pratica meditativa. Sagittario, una giornata fatta apposta per l'ascolto interiore, pratica forse che non esercitate troppo spesso, preferendo l'azione della complementazione. Capricorno, grazie all'apporto di efficienza e spirito costruttivo, la vostra attività procede speditamente, ambizione tenacia, tutto sotto controllo, olio essenziale di verbena per le riconciliazioni. Acquario, l'amore delizia del periodo. Per questo oggi andrebbero evitate tutte le discussioni che vertono sul denaro, sui sentimenti e sulla gelosia. Buone opportunità si alternano a grattacapi. Concludiamo la squadra di ragioni pesci. Seguite senza riserve il vostro intuito. Fantasia e immaginazione sono il vostro asso, sia per le faccende professionali sia per quelle affettive. Prestate attenzione a un sogno rivelatore. Bene tutto anche questo venerdì 28 agosto 2026, Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Agostino, vescovo e dottore, San Viviano e San Ermete. Il sole già sorto alle 6:30, tramonterà alle 19:52, la luna crescente si leverà alle 19:57, calerà domani mattina alle 6:37. Diamo gli auguri al regista David Fincher, che compie 64 anni, all'attore Jack Black, che compie 57 anni. Qualche data da ricordare: 1963, Martin Luther King tiene il discorso I Have a Dream al termine di una marcia di protesta per diritti civili. La frase del giorno: a goccia si scava la pietra. Invece i pensieri di questa mattina sono: chi va a letto senza cena, tutte le notte si dimena. I sogni del gatto sono popolati dai topi. La verità fa comodo a pochi e la bugia a tanti. A ancora buongiorno, buon lavoro, buon lavoro, tutto per questo venerdì 28 agosto 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre accolto da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia a Ponza, dove è stato trovato in mare il cadavere di un 23enne sub romano. Indossava pinne e maschere. Il cadavere è stato avvistato da alcuni diportisti al largo di Punta Papa. I diportisti erano a bordo di un'imbarcazione a circa 300 metri dalla costa, quando hanno avvistato il corpo senza vita del giovane nelle acque dell'isola, nella zona nord-occidentale, non lontano dalla località di Le Forna, una delle zone più suggestive di Ponza, conosciuta soprattutto dagli appassionati di immersioni per la bellezza e la ricchezza dei suoi fondali marini. Il giovane MG, 23 anni, appartenente ad una famiglia di Roma molto nota, titolare di un'azienda florovivaistica posseduta da anni sull'isola, si era tuffato in acqua e non è più riemerso. I diportisti hanno immediatamente dato l'allarme, contattando il numero unico per le emergenze, consentendo così l'attivazione dei soccorsi. Sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118, i militari della Guardia Costiera e quelli della finanza. Al momento del ritrovamento la vittima indossava pinne e maschera, circostanza che lascia supporre che si fosse immerso nelle acque circostanti. Saranno gli accertamenti avviati alle autorità a ricostruire quanto accaduto e a stabilire se il giovane sia stato colto da un malore durante l'immersione oppure siano intervenute altre cause. Gaeta si ferma stamane per i funerali alle 11 nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste del 19enne studente Pierluca Pascali, una delle due giovani vittime del tragico incidente della notte di domenica sul lungomare Caboto all'ingresso della città. La celebrazione del rito funebre su mandato dell'arcivescovo di Gaeta è presieduta da Don Stefano Castaldi. Il sindaco cristallecese ha proclamato con ordinanza il lutto cittadino per l'intera giornata. Contestualmente, Confcommercio Gaeta ha chiesto ai propri aderenti di sospendere ogni attività durante la celebrazione delle esequie, spegnere le luci delle vetrine ed interrompere la musica. È stata invece disposta per la mattinata di oggi, presso il cimitero del Verano a Roma, l'autopsia sulla salma di Eugenio Verlotti, l'altro studente del suo nautico Caboto perito nella collisione con la Smart guidata da una 21enne di Scauri. I funerali di Verlotti domani o con più probabilità lunedì presso la chiesa di San Nilo Abate a Seravo. In un momento di grande tristezza collettiva ha profondamente commosso l'intera comunità del Golfo il messaggio di ringraziamento diffuso dalla madre di Pierluca, Michela Ciaramella. Desidero fortemente ringraziare tutti i ragazzi, ha scritto, per l'amore puro, spontaneo ed incondizionato che hanno manifestato. Per Pierluca siete stati una grande famiglia e ora lo siete per me. Per ognuno di voi la mia porta sarà sempre aperta. Grazie ragazzi, vi voglio bene, Michela. E sul manifesto funebre la frase «Mamma è con te». Un messaggio di grande dignità e umanità rivolto a quanti stanno partecipando in questi giorni con varie testimonianze d'affetto alle iniziative di solidarietà per i due sfortunati ragazzi che viaggiavano quella notte in sella ad uno scooter diretti a casa, ma soprattutto rivolto alle centinaia di giovani del Golfo, tra i quali anche gli ultras delle due squadre di calcio di Gaeta e Formia, che continuano a manifestare con fiori, cori, applausi, percorsi motorino, striscioni e magliette con le immagini di Pierluca ed Eugenio e scritte come «Fate buon viaggio ragazzi» e «Pierluca, Eugenio, riposate in pace». E in mezzo a quei ragazzi, assiepati sul luogo della tragedia, c'era l'altra sera anche il padre di Eugenio, attorno al quale sono stretti gli amici del figlio in un grande abbraccio ideale. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Gaeta intanto continuano e sulla dinamica e le responsabilità del tragico incidente potrebbero essere decisive le immagini di una telecamera di videosorveglianza di un'attività commerciale della zona in cui è avvenuta la collisione. Il caso dei disservizi sull'isola di Ponza, che hanno segnato il mese di agosto, è finito sul tavolo del Ministero dell'Ambiente, dopo che è stata presentata nei giorni scorsi una interrogazione da parte di Ettore Rosato del gruppo Azione. La situazione vissuta da Ponza quest'estate, si legge nella nota, conferma che sull'approvvigionamento idrico serve una soluzione strutturale affinché il servizio sia garantito con continuità, soprattutto nei mesi estivi e di maggiore affluenza. È necessario fare chiarezza, aggiunge la nota di Ettore Rosato, sulle criticità che sono verificate nei mesi di luglio e agosto sulla gara per l'affidamento del trasporto marittimo di acqua potabile che risulta andata deserta e l'episodio fine agosto documentato da alcune immagini del riversamento di acqua da parte di una nave cisterna. Quanto avvenuto in queste settimane dimostra ancora una volta che serve anche una maggiore comunicazione preventiva alle amministrazioni comunali nei casi di interruzione del servizio, evitando di lasciare soli i sindaci a governare situazioni di emergenza che non dipendono da loro e su cui hanno ridotti margini di intervento. È indispensabile, poi, conclude la nota, una decisa accelerazione sulla realizzazione dell'impianto di dissalazione, il cui iter è stato avviato nel 2019, del quale non risultano chiari lo stato dei lavori, il cronoprogramma aggiornato e la data prevista di entrata in esercizio. Ponza non può continuare ad affidare la sicurezza idrica ad una gestione fragile ed emergenziale. I carabinieri di Fondi hanno arrestato un 43enne già noto alle forze di polizia per maltrattamenti aggravati in famiglia. L'intervento dei militari è scattato in seguito alle segnalazioni dell'ex convivente che avrebbe iniziato a ricevere l'altra sera numerosi messaggi da parte dell'uomo, già autore di analoghe condotte nel recente passato. Spaventata dalla situazione, la donna si è recata presso la tenenza dei carabinieri di Fondi accompagnata da un'amica. Poco dopo l'uomo ha raggiunto l'ex compagna all'interno di uffici del comando dei carabinieri, dove alla presenza degli stessi militari e del figlio minore avrebbe assunto una condotta particolarmente aggressiva. In evidente stato di alterazione psicofisica, l'uomo avrebbe ripetutamente minacciato di morte la donna, tentando anche di aggredirla fisicamente. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di impedire ulteriori conseguenze e per questo motivo si è proceduto al suo arresto. Il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l'assessore dei servizi sociali Sergio Di Manno hanno firmato una nota in cui si informa la cittadinanza che è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune un avviso per la concessione di contributi economici forfettari per il trasporto scolastico di studenti con disabilità. Sono destinatari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel comune di Fondi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione. L'avviso integrale e la modulistica sono disponibili sull'albo pretorio del Comune di Fondi nella sezione avvisi pubblici. La domanda potrà essere presentata a mano in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune o inviata al seguente indirizzo servizialapersona.comunedifondi@pecaziendale.it entro il prossimo 11 settembre. 6 eventi da domani al 31 agosto nell'area del Parco dei Monti Aurunci. Interesseranno i comuni di Fondi, Formia, Lenola, Itri e Pico, con un itinerario che raggiunge il Campo di Mele, attività per bambini, trekking, natura e tour in bicicletta. Si tratta di un interessante programma che coinvolge più comuni e valorizza luoghi, associazioni e competenze del territorio. La giornata si apre domani alle 9.30 a Rifugio Acquaviva di Formia con il trekking geologico, un percorso tra natura, geologia e sapori locali dedicato alla storia dei Monti Aurunci. L'iniziativa è curata da Maremoto insieme all'associazione Gruppo Grotte Castelli Romani. Nel pomeriggio l'attenzione si sposta sull'Appia Antica nel tratto Itri Fondi con ingresso al lato di Fondi dalle 18 alle 20. Regina Viarum Junior accompagnerà i bambini dai 6 ai 12 anni nei luoghi di Cicerone attraverso esplorazioni, laboratori e narrazione. L'attività a cura del Sinus Formianus è gratuita per i bambini accompagnati da un genitore. Altri appuntamenti poi, domenica a Lenola, nella zona di Itri in contrada Raino, quindi a Fossa Rotonda a Pico e lunedì a Lenola con la Ludoteca Verde. Torna oggi domani Darsena Flying a Formia. Due serate tra gusto, musica dal vivo e tradizione marinara. partire dalle 20, la caratteristica darsena dei pescatori di Formia farà da corollario a Darsena Fish, l'evento estivo dedicato alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale e al divertimento per tutte le età. Protagonista assoluta delle due serate sarà la gastronomia a base di pesce fritto locale, pescato e preparato secondo le ricette della tradizione, accompagnato da un intenso programma musicale pensato per animare l'evento con concerti dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Si inizia questa sera con musica dal vivo con l'Ottava Nota Band, con un repertorio coinvolgente da Amy Winehouse ai Queen ai Beatles, e con il DJ set Annibale Grasso. Domani poi musica dal vivo con la Neapolis Metro Band, un viaggio tra le sonorità partenopee dei grandi musicisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo ed altri, con l'energia di Mimì Variale e della band DJ Set Pepos. L'appuntamento è ad ingresso libero presso la Darsena dei Pescatori, a partire dalle 20. Proseguono a Formia gli appuntamenti del Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei, organizzati dal Teatro Bertolt Brecht. Nella mattinata di oggi, sulla spiaggia di Marina di Castellone, nei pressi dei cantieri Simeone, teatro e letteratura classica e antica, Cassandra e l'Amaro Dono, a cura della produzione Le Sei Sorelle di Cosenza, con Stefania De Cola. Quindi, sempre in mattinata, libri e storie al Parco Gramsci, con Anna Foa, che presenta il suo libro Mai Più, interventi musicali del coro Jazz in Time, diretto da Giuppi Paone. Alle 20, all'imbarco del Porticciolo Caposè, Odissea in mezzo al mare, letture da Omero a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30 nell'area archeologica Caposele, concerto Volume, suoni, musiche e racconti a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, chitarra, Maura Amata, voce, Maurizio Stammati, flauti e voce. L'ingresso è libero. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato questa sera alle 19 il manuale didattico Gaeta Program Sussidiario Gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti di storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscano, il monumento vicino casa di cui non conosciamo la storia. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'Associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo un incontro con due ospiti autorevoli del mondo cinematografico e teatrale, Elda Alvigini e Raffaele Passerini, molto noto alla TV italiana con i Cesaroni. L'Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui è regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Padroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, fin dal suo ritorno in Italia insegna alla Roma Film Academy, alla Roma University of Fine Arts e alla Roma Business School, Love Bombing e il suo romanzo d'esordio. L'incontro è moderato da Alessandro Esposito, con intermezzo musicale della Triade Imperfetta. L'ingresso è libero. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 19.30 all'Eneas Landing di Gaeta un concerto intitolato Omaggio a Roma e Napoli del Quattro Quartet e di Gerarda Rossi in memoria della compianta Piera Marchetti Cardi. Un suggestivo omaggio musicale a Roma e Napoli alle più belle canzoni delle due città, con Stefania Cimino al violino, Francesco Pica flauto, Samuele Moselli clarinetto, Leonardo Guidi violoncello e Gerarda Rossi voce. Saranno eseguiti i brani più noti di Filippini, Taccani, Buccione, Di Capua, Panzuti, D'Esposito, Raschel, Fanciulli, Bonfanti, Trovaioli, Cagno e Manfredi.
10: Radio Formia informa. Sport. Sport.
9: In un test amichevole allo stadio Washington Parisio, il Città di Formia ha superato per 5-1 il Cellole, militante nella promozione campana. Vantaggio lampo di Costantini, quindi il pareggio della squadra ospite con l'ex Gaetano Infimo e il raddoppio di Darboe prima dell'intervallo. Nella ripresa reti spettacolari per il Città di Formia di Gomez e Ribeiro prima del gol finale di Cisse su assist di Marotta. Il Città di Formia sarà nuovamente in campo per l'ultimo test amichevole domenica sul campo della Latri. In serata ci sarà la presentazione ufficiale della compagine formiana in piazza Aldo Moro. Riguarderà la presentazione anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
11: Unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

0: Sono le 7:35.
1: Venerdì 28 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo Parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Formia.

Informia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia a Ponza, dove è stato trovato in mare il cadavere di un 23enne sub romano. Indossava pinne e maschere. Il cadavere è stato avvistato da alcuni diportisti al largo di Punta Papa. I diportisti erano a bordo di un'imbarcazione a circa 300 metri dalla costa, quando hanno avvistato il corpo senza vita del giovane nelle acque dell'isola, nella zona nord-occidentale, non lontano dalla località di Le Forna, una delle zone più suggestive di Ponza, conosciuta soprattutto dagli appassionati di immersioni per la bellezza e la ricchezza dei suoi fondali marini. Il giovane MG, 23 anni, appartenente ad una famiglia di Roma molto nota, titolare di un'azienda florovivaistica posseduta da anni sull'isola, si era tuffato in acqua e non è più riemerso. I diportisti hanno immediatamente dato l'allarme, contattando il numero unico per le emergenze, consentendo così l'attivazione dei soccorsi. Sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118, i militari della Guardia Costiera e quelli della finanza. Al momento del ritrovamento la vittima indossava pinne e maschera, circostanza che lascia supporre che si fosse immerso nelle acque circostanti. Saranno gli accertamenti avviati alle autorità a ricostruire quanto accaduto e a stabilire se il giovane sia stato colto da un malore durante l'immersione oppure siano intervenute altre cause. Gaeta si ferma stamane per i funerali alle 11 nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste del 19enne studente Pierluca Pascali, una delle due giovani vittime del tragico incidente della notte di domenica sul lungomare Caboto all'ingresso della città. La celebrazione del rito funebre su mandato dell'arcivescovo di Gaeta è presieduta da Don Stefano Castaldi. Il sindaco cristallecese ha proclamato con ordinanza il lutto cittadino per l'intera giornata. Contestualmente, Confcommercio Gaeta ha chiesto ai propri aderenti di sospendere ogni attività durante la celebrazione delle esequie, spegnere le luci delle vetrine ed interrompere la musica. È stata invece disposta per la mattinata di oggi, presso il cimitero del Verano a Roma, l'autopsia sulla salma di Eugenio Verlotti, l'altro studente del suo nautico Caboto perito nella collisione con la Smart guidata da una 21enne di Scauri. I funerali di Verlotti domani o con più probabilità lunedì presso la chiesa di San Nilo Abate a Servo. In un momento di grande tristezza collettiva ha profondamente commosso l'intera comunità del Golfo il messaggio di ringraziamento diffuso dalla madre di Pierluca, Michela Ciaramella. Desidero fortemente ringraziare tutti i ragazzi, ha scritto, per l'amore puro, spontaneo ed incondizionato che hanno manifestato. Per Pierluca siete stati una grande famiglia e ora lo siete per me. Per ognuno di voi la mia porta sarà sempre aperta. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Michela. E sul manifesto funebre la frase: mamma è con te. Un messaggio di grande dignità e umanità rivolto a quanti stanno partecipando in questi giorni con varie testimonianze d'affetto alle iniziative di solidarietà per i due sfortunati ragazzi che viaggiavano quella notte in sella ad uno scooter diretti a casa, ma soprattutto rivolto alle centinaia di giovani del Golfo, tra i quali anche gli ultras delle due squadre di calcio di Gaeta e Formia, che continuano a manifestare con fiori, cori, applausi, percorsi motorino, striscioni e magliette con le immagini di Perluca ed Eugenio e scritte come "Fate buon viaggio ragazzi" e "Pierluca, Eugenio, riposate in pace". E in mezzo a quei ragazzi, assiepati sul luogo della tragedia, c'era l'altra sera anche il padre di Eugenio, attorno al quale sono stretti gli amici del figlio in un grande abbraccio ideale. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Gaeta intanto continuano e sulla dinamica e le responsabilità del tragico incidente potrebbero essere decisive le immagini di una telecamera di videosorveglianza di un'attività commerciale della zona in cui è avvenuta la collisione. Il caso dei disservizi sull'isola di Ponza, che hanno segnato il mese di agosto, è finito sul tavolo del Ministero dell'Ambiente, dopo che è stata presentata nei giorni scorsi una interrogazione da parte di Ettore Rosato del gruppo Azione. La situazione vissuta da Ponza quest'estate, si legge nella nota, conferma che sull'approvvigionamento idrico serve una soluzione strutturale affinché il servizio sia garantito con continuità, soprattutto nei mesi estivi e di maggiore affluenza. È necessario fare chiarezza, aggiunge la nota di Ettore Rosato, sulle criticità che sono verificate nei mesi di luglio e agosto sulla gara per l'affidamento del trasporto marittimo di acqua potabile che risulta andata deserta e l'episodio fine agosto documentato da alcune immagini del riversamento di acqua da parte di una nave cisterna. Quanto avvenuto in queste settimane dimostra ancora una volta che serve anche una maggiore comunicazione preventiva alle amministrazioni comunali nei casi di interruzione del servizio, evitando di lasciare soli i sindaci a governare situazioni di emergenza che non dipendono da loro e su cui hanno ridotti margini di intervento. È indispensabile, poi, conclude la nota, una decisa accelerazione sulla realizzazione dell'impianto di dissalazione, il cui iter è stato avviato nel 2019, del quale non risultano chiari lo stato dei lavori, il cronoprogramma aggiornato e la data prevista di entrata in esercizio. Ponza non può continuare ad affidare la sicurezza idrica ad una gestione fragile ed emergenziale. I carabinieri di Fondi hanno arrestato un 43enne già noto alle forze di polizia per maltrattamenti aggravati in famiglia. L'intervento dei militari è scattato in seguito alle segnalazioni dell'ex convivente che avrebbe iniziato a ricevere l'altra sera numerosi messaggi da parte dell'uomo, già autore di analoghe condotte nel recente passato. Spaventata dalla situazione, la donna si è recata presso la tenenza dei carabinieri di Fondi accompagnata da un'amica. Poco dopo l'uomo ha raggiunto l'ex compagna all'interno di uffici del comando dei carabinieri, dove alla presenza degli stessi militari e del figlio minore avrebbe assunto una condotta particolarmente aggressiva. In evidente stato di alterazione psicofisica, l'uomo avrebbe ripetutamente minacciato di morte la donna, tentando anche di aggredirla fisicamente. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di impedire ulteriori conseguenze e per questo motivo si è proceduto al suo arresto. Il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l'assessore dei servizi sociali Sergio Di Manno hanno firmato una nota in cui si informa la cittadinanza che è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune un avviso per la concessione di contributi economici forfettari per il trasporto scolastico di studenti con disabilità. Sono destinatari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel comune di Fondi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione. L'avviso integrale e la modulistica sono disponibili sull'albo pretorio del Comune di Fondi nella sezione avvisi pubblici. La domanda potrà essere presentata a mano in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune o inviata al seguente indirizzo servizialapersona.comunedifondi@pecaziendale.it entro il prossimo 11 settembre. 6 eventi da domani al 31 agosto nell'area del Parco dei Monti Aurunci interesseranno i comuni di Fondi, Formia, Lenola, Itri e Pico con un itinerario che raggiunge Campo di Mele, attività per bambini, trekking, natura e tour in bicicletta. Si tratta di un interessante programma che coinvolge più comuni e valorizza luoghi, associazioni e competenze del territorio. La giornata si apre domani alle 9.30 a Rifugio Acquaviva di Formia con il trekking geologico, un percorso tra natura, geologia e sapori locali dedicato alla storia dei Monti Aulunci. L'iniziativa è curata da Maremoto insieme all'associazione Gruppo Grotte Castelli Romani. Nel pomeriggio l'attenzione si sposta sull'Appia Antica nel tratto Itri Fondi, con ingresso al lato di Fondi dalle 18 alle 20. Regina Viarum Junior accompagnerà i bambini dai 6 ai 12 anni nei luoghi di Cicerone attraverso esplorazioni, laboratori e narrazione. L'attività a cura del Sinus Formianus è gratuita per i bambini accompagnati da un genitore. Altri appuntamenti poi, domenica a Lenola, nella zona di Itri in Contrada Raino, quindi a Fossa Rotonda a Pico, e lunedì a Lenola con la Ludoteca Verde. Torna oggi domani Darsena Flying a Formia, due serate tra gusto, musica dal vivo e tradizione marinara. Partita alle 20, la caratteristica Darsena dei pescatori di Formia farà da corollario a Darsena Fish, l'evento estivo dedicato alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale e al divertimento per tutte le età. Protagonista assoluta delle due serate sarà la gastronomia a base di pesce fritto locale, pescato e preparato secondo le ricette della tradizione, accompagnato da un intenso programma musicale pensato per animare l'evento con concerti dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Si inizia questa sera con musica dal vivo con l'Ottava Nota Band, con un repertorio coinvolgente da Amy Winehouse ai Queen ai Beatles, e con il DJ set Annibale Grasso. Domani poi musica dal vivo con la Neapolis Metro Band, un viaggio tra le sonorità partenopee dei grandi musicisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo ed altri, con l'energia di Mimì Variale e della band DJ Set Pepos. L'appuntamento è ad ingresso libero presso la Darsena dei Pescatori, a partire dalle 20. Proseguono a Formia gli appuntamenti del Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei organizzati dal Teatro Bertolt Brecht. Una mattinata di oggi, sulla spiaggia di Marina di Castellone, nei pressi dei cantieri Simeone, teatro e letteratura classica e antica, Cassandra e l'Amaro Dono, a cura della produzione Le Sei Sorelle di Cosenza, con Stefania De Cola. Quindi, sempre in mattinata, libri e storie al Parco Gramsci, con Anna Foa, che presenta il suo libro Mai Più, interventi musicali del coro Jazz in Time, diretto da Giuppi Paone. Alle 20, all'imbarco del Porticciolo Caposè, Odissea in mezzo al mare, letture da Omero a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30 nell'area archeologica Caposele, concerto Volume, suoni, musiche e racconti a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, chitarra, Maura Amata, voce, Maurizio Stammati, flauti e voce. L'ingresso è libero. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato questa sera alle 19 il manuale didattico Gaeta Program Sussidiario Gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti di storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscano, il monumento vicino casa di cui non conosciamo la storia. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo un incontro con due ospiti autorevoli del mondo cinematografico e teatrale, Elda Alvigini e Raffaele Passerini. Molto noto alla TV italiana con i Cesaroni, l'Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui è regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Padroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, fin dal suo ritorno in Italia insegna alla Roma Film Academy, alla Roma University of Fine Arts e alla Roma Business School. Love Bombing è il suo romanzo d'esordio. L'incontro è moderato da Alessandro Esposito con l'intermezzo musicale della Triade Imperfetta. L'ingresso è libero. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 19.30 all'Eneas Landing di Gaeta un concerto intitolato Omaggio a Roma e Napoli del Quattro Quartet e di Gerarda Rossi in memoria della compianta Piera Marchetti Cardi. Un suggestivo omaggio musicale a Roma e Napoli alle più belle canzoni delle due città, con Stefania Cimino al violino, Francesco Pica a flauto, Samuele Moselli clarinetto, Leonardo Guidi violoncello e Gerarda Rossi voce. Saranno eseguiti i brani più noti di Filippini, Taccani, Buccione, Di Capua, Panzuti, D'Esposito, Raschel, Fanciulli, Bonfanti, Trovaioli, Cagno e Manfredi.
7: Radio Formia, informa.
6: In un test amichevole allo stadio Washington Parisio, il Città di Formia ha superato per 5-1 il Cellole, militante nella promozione campana. Vantaggio lampo di Costantini, quindi il pareggio della squadra ospite con l'ex Gaetano Infimo e il raddoppio di Darboe prima dell'intervallo. Nella ripresa, reti spettacolari per il Città di Formia di Gomez e Ribeiro, prima del gol finale di Cisse su assist di Marotta. Il Città di Formia sarà nuovamente in campo per l'ultimo test amichevole domenica sul campo della Latri. In serata ci sarà la presentazione ufficiale della compagine formiana in piazza Aldo Moro. Riguarderà la presentazione anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Conformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

Oroscopo di Radioformia delle ore 7, ore di 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 28 agosto 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino, vescovo e dottore, San Viviano e San Erment. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per questa cena per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come si decca di Gustavo. Noi siamo pronti alle letture 12:16 totali, cominciando come sempre l'Ariete. Venere e Marte alimentano la fiamma della passione, è la giornata giusta per far volare il cuore nei cieli azzurrissimi dell'amore. Qualcosa non quadra, smussate gli spigoli. Dall'Ariete al Toro, luna stimolante Scorpione, una sorta di scossa elettrica che vi rende attivi per cambiare il meglio il panorama affettivo e professionale. Dal Toro ai Gemelli, affrontando gli impegni lavorativi con un po' di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete numerose gratificazioni. Molti moti interiori possono indicare la direzione da prendere. Dai Gemelli al Cancro, la Luna nel suo passaggio Scorpione rende dinamico e appassionato questa giornata. Un dono gradito, una bella notizia da una persona cara a voi. Dal Cancro al Leone, giornata non di tutto riposo, vi conviene attenervi esclusivamente alle regole. Se ne volete entrare in conflitto con il resto del mondo, non fatevi prendere la mano dalle emozioni. Dal Leone alla Vergine, belle novità per chi opera in squadra, la collaborazione promette risultati eccellenti, favoriti gli master di studio, trasferimenti e viaggi. Bilancia, un passatempo che richiede una buona manualità potrebbe essere quello che fa per voi, per aiutarvi a rilassarvi e recuperare una completa serenità. Scorpione, verve e spirito di iniziativa, nel lavoro siete determinati e aperti alla collaborazione, idee e un desiderio di rinnovamento. Andate avanti così, un piccolo giardino zen come pratica meditativa. Sagittario, una giornata fatta apposta per l'ascolto interiore, pratica forse che non esercitate troppo spesso, preferendo l'azione della complementazione. Capricorno, grazie all'apporto di efficienza e spirito costruttivo, la vostra attività procede speditamente, ambizione tenacia, tutto sotto controllo, olio essenziale di verbena per le riconciliazioni. Acquario, l'amore delizia del periodo. Per questo oggi andrebbero evitate tutte le discussioni che vertono sul denaro, sui sentimenti e sulla gelosia. Buone opportunità si alternano a grattacapi. Concludiamo la squadra di oggi, Pesci. Seguite senza riserve il vostro intuito. Fantasia e immaginazione sono il vostro asso, sia per le faccende professionali sia per quelle affettive. Prestate attenzione a un sogno rivelatore. Bene, tutto anche questo venerdì 28 agosto 2026, Radioformia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Agostino, vescovo e dottore, San Viviano e San Ermete. Il sole già sorto alle 6:30, tramonterà alle 19:52, la luna crescente si leverà alle 19:57, calerà domani mattina alle 6:37. Diamo gli auguri al regista David Fincher, che compie 64 anni, all'attore Jack Black, che compie 57 anni. Qualche data da ricordare: 1963, Martin Luther King tiene il discorso I Have a Dream al termine di una marcia di protesta per i diritti civili. La frase del giorno: a goccia si scava la pietra. Invece i pensieri di questa mattina sono: chi va a letto senza cena, tutte le notti si dimena. I sogni del gatto sono popolati dai topi. La verità fa comodo a pochi e la bugia a tanti. Ancora buongiorno, buon lavoro e solo lavoro. È tutto per questo venerdì 28 agosto 2026, Radioformia, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi
una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a tutta la parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica. Cosa so-

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Sono le 9:02.
7: Venerdì 28 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

Se poi seguiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: lassù.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Non so.

0: senso más profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove la circolazione è nella norma. Con riferimento ai cantieri attivi, sulla superstrada Sora Cassino sono in corso lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza dal chilometro 23 al chilometro 25, attive modifiche alla viabilità sul tratto interessato. Raccomandiamo prudenza per chi è in viaggio sulla Pontina in direzione di Latina. A causa di un incidente ci sono code a partire da Spinaceto fino al bivio per via di Pratica. Circolazione regolare per il resto nel centro urbano di Latina. Per gli eventi in programma, a Priverno per lo svolgimento dell'evento politico Festa Forza Italia. Domani 28 agosto previste modifiche alla viabilità in via Consolare e in piazza Giovanni XXIII. Attenzione alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia a Ponza, dove è stato trovato in mare il cadavere di un 23enne sub romano. Indossava pinne e maschere. Il cadavere è stato avvistato da alcuni diportisti al largo di Punta Papa. I diportisti erano a bordo di un'imbarcazione a circa 300 metri dalla costa, quando hanno avvistato il corpo senza vita del giovane nelle acque dell'isola, nella zona nord-occidentale, non lontano dalla località di Leforna, una delle zone più suggestive di Ponza, conosciuta soprattutto dagli appassionati di immersioni per la bellezza e la ricchezza dei suoi fondali marini. Il giovane MG, 23 anni, appartenente ad una famiglia di Roma molto nota, titolare di un'azienda florovivaistica posseduta da anni sull'isola, si era tuffato in acqua e non è più riemerso. I diportisti hanno immediatamente dato l'allarme, contattando il numero unico per le emergenze, consentendo così l'attivazione dei soccorsi. Sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118, i militari della Guardia Costiera e quelli della finanza. Al momento del ritrovamento la vittima indossava pinne e maschera, circostanza che lascia supporre che si fosse immerso nelle acque circostanti. Saranno gli accertamenti avviati alle autorità a ricostruire quanto accaduto e a stabilire se il giovane sia stato colto da un malore durante l'immersione oppure siano intervenute altre cause. Gaeta si ferma stamane per i funerali alle 11 nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste del 19enne studente Pierluca Pascali, una delle due giovani vittime del tragico incidente della notte di domenica sul lungomare Caboto all'ingresso della città. La celebrazione del rito funebre su mandato dell'arcivescovo di Gaeta è presieduta da Don Stefano Castaldi. Il sindaco cristallecese ha proclamato con ordinanza il lutto cittadino per l'intera giornata. Contestualmente, Confcommercio Gaeta ha chiesto ai propri aderenti di sospendere ogni attività durante la celebrazione delle esequie, spegnere le luci delle vetrine ed interrompere la musica. È stata invece disposta per la mattinata di oggi, presso il cimitero del Verano a Roma, l'autopsia sulla salma di Eugenio Vellotti, l'altro studente del suo nautico Caboto perito nella collisione con la Smart guidata da una 21enne di Scauri. I funerali di Vellotti domani o con più probabilità lunedì presso la chiesa di San Nilo Abate a Seravo. In un momento di grande tristezza collettiva ha profondamente commosso l'intera comunità del Golfo il messaggio di ringraziamento diffuso dalla madre di Pierluca, Michela Ciaramella. Desidero fortemente ringraziare tutti i ragazzi, ha scritto, per l'amore puro, spontaneo ed incondizionato che hanno manifestato. Per Pierluca siete stati una grande famiglia e ora lo siete per me. Per ognuno di voi la mia porta sarà sempre aperta. Grazie ragazzi, vi voglio bene, Michela. E sul manifesto funebre la frase: mamma è con te. Un messaggio di grande dignità e umanità rivolto a quanti stanno partecipando in questi giorni con varie testimonianze d'affetto alle iniziative di solidarietà per i due sfortunati ragazzi che viaggiavano quella notte in sella ad uno scooter diretti a casa, ma soprattutto rivolto alle centinaia di giovani del Golfo, tra i quali anche gli ultras delle due squadre di calcio di Gaeta e Formia, che continuano a manifestare con fiori, cori, applausi, percorsi motorino, striscioni e magliette con le immagini di Pierluca ed Eugenio e scritte tutte come fate buon viaggio ragazzi e Pierluca, Eugenio, riposate in pace. E in mezzo a quei ragazzi, assiefati sul luogo della tragedia, c'era l'altra sera anche il padre di Eugenio, attorno al quale sono stretti gli amici del figlio in un grande abbraccio ideale. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Gaeta intanto continuano e sulla dinamica e le responsabilità del tragico incidente potrebbero essere decisive le immagini di una telecamera di videosorveglianza di un'attività commerciale della zona in cui è avvenuta la collisione. Il caso dei disservizi sull'isola di Ponza, che hanno segnato il mese di agosto, è finito sul tavolo del Ministero dell'Ambiente, dopo che è stata presentata nei giorni scorsi una interrogazione da parte di Ettore Rosato del gruppo Azione. La situazione vissuta da Ponza quest'estate, si legge nella nota, conferma che sull'approvvigionamento idrico serve una soluzione strutturale affinché il servizio sia garantito con continuità, soprattutto nei mesi estivi e di maggiore affluenza. È necessario fare chiarezza, aggiunge la nota di Ettore Rosato, sulle criticità che sono verificate nei mesi di luglio e agosto sulla gara per l'affidamento del trasporto marittimo di acqua potabile che risulta andata deserta e l'episodio fine agosto documentato da alcune immagini del riversamento di acqua da parte di una nave cisterna. Quanto avvenuto in queste settimane dimostra ancora una volta che serve anche una maggiore comunicazione preventiva alle amministrazioni comunali nei casi di interruzione del servizio, evitando di lasciare soli i sindaci a governare situazioni di emergenza che non dipendono da loro e su cui hanno ridotti margini di intervento. È indispensabile, poi, conclude la nota, una decisa accelerazione sulla realizzazione dell'impianto di dissalazione, il cui iter è stato avviato nel 2019, del quale non risultano chiari lo stato dei lavori, il cronoprogramma aggiornato e la data prevista di entrata in esercizio. Ponza non può continuare ad affidare la sicurezza idrica ad una gestione fragile ed emergenziale. I carabinieri di Fondi hanno arrestato un 43enne già noto alle forze di polizia per maltrattamenti aggravati in famiglia. L'intervento dei militari è scattato in seguito alle segnalazioni dell'ex convivente che avrebbe iniziato a ricevere l'altra sera numerosi messaggi da parte dell'uomo, già autore di analoghe condotte nel recente passato. Spaventata dalla situazione, la donna si è recata presso la tenenza dei carabinieri di Fondi accompagnata da un'amica. Poco dopo l'uomo ha raggiunto l'ex compagna all'interno gli uffici del comando dei carabinieri, dove alla presenza degli stessi militari e del figlio minore avrebbe assunto una condotta particolarmente aggressiva. In evidente stato di alterazione psicofisica, l'uomo avrebbe ripetutamente minacciato di morte la donna, tentando anche di aggredirla fisicamente. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di impedire ulteriori conseguenze e per questo motivo si è proceduto al suo arresto. Il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l'assessore dei servizi sociali Sergio Di Manno hanno firmato una nota in cui si informa la cittadinanza che è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune un avviso per la concessione di contributi economici forfettari per il trasporto scolastico di studenti con disabilità. Sono destinatari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel comune di Fondi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione. L'avviso integrale e la modulistica sono disponibili sull'albo pretorio del comune di Fondi nella sezione avvisi pubblici.

Giornata si apre domani alle 9.30, rifugio Acquaviva di Formia con il trekking geologico, un percorso tra natura, geologia e sapori locali dedicato alla storia dei Monti Aulunci. L'iniziativa è curata da Maremoto insieme all'associazione Gruppo Grotte Castelli Romani. Nel pomeriggio l'attenzione si sposta sull'Appia Antica nel tratto Itri Fondi, con ingresso al lato di Fondi dalle 18 alle 20. Regina Viarum Junior accompagnerà i bambini dai 6 ai 12 anni nei luoghi di Cicerone attraverso esplorazioni, laboratori e narrazione. L'attività a cura del Sinus Formianus è gratuita per i bambini accompagnati da un genitore. Altri appuntamenti poi, domenica a Lenola, nella zona di Itri in contrada Raino, quindi a Fossa Rotonda a Pico, e lunedì a Lenola con la Ludoteca Verde. Torna oggi domani Darsena Flying a Formia, due serate tra gusto, musica dal vivo e tradizione marinara. Partita dalle 20, la caratteristica Darsena dei pescatori di Formia farà da corollario a Darsena Fish, l'evento estivo dedicato alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale e al divertimento per tutte le età. Protagonista assoluta delle due serate sarà la gastronomia a base di pesce fritto locale, pescato e preparato secondo le ricette della tradizione, accompagnato da un intenso programma musicale pensato per animare l'evento con concerti dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Si inizia questa sera con musica dal vivo con l'Ottava Nota Band, con un repertorio coinvolgente da Amy Winehouse ai Queen e ai Beatles, e con il DJ set Annibale Grasso. Domani poi musica dal vivo con la Neapolis Metro Band, un viaggio tra le sonorità partenopee dei grandi musicisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Tullio D'Episcopo ed altri, con l'energia di Mimì Variale e della band DJ set Pepos. L'appuntamento è ad ingresso libero presso la Darsena dei Pescatori a partire dalle 20. Proseguono a Formia gli appuntamenti del Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei organizzati dal Teatro Bertolt Brecht. Una mattinata di oggi, sulla spiaggia di Marina di Castellone, nei pressi dei cantieri Simeone, teatro e letteratura classica e antica, Cassandra e l'Amaro Dono, a cura della produzione Le Sei Sorelle di Cosenza, con Stefania De Cola. Quindi, sempre in mattinata, libri e storie al Parco Gramsci, con Anna Foa, che presenta il suo libro Mai Più, interventi musicali del coro Jazz in Time, diretto da Giuppi Paone. Alle 20, all'imbarco del Porticciolo Caposè, Odissea in mezzo al mare, letture da Omero a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30 nell'area archeologica Caposele, concerto Volume, suoni, musiche e racconti a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, chitarra, Maura Amata, voce, Maurizio Stammati, flauti e voce. L'ingresso è libero. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato questa sera alle 19 il manuale didattico Gaeta Program Sussidiario Gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti di storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscano, il monumento vicino casa di cui non conosciamo la storia. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo un incontro con due ospiti autorevoli del mondo cinematografico e teatrale, Elda Alvigini e Raffaele Passerini, volto noto della TV italiana con i Cesaroni. L'Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui è regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Padroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, fin dal suo ritorno in Italia insegna alla Roma Film Academy, alla Roma University of Fine Arts e alla Roma Business School, Love Bombing e il suo romanzo d'esordio. L'incontro è moderato da Alessandro Esposito, con intermezzo musicale della Triade Imperfetta. L'ingresso è libero.
L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 19.30 all'Eneas Landing di Gaeta un concerto intitolato Omaggio a Roma e Napoli del 4 Quartet e di Gerarda Rossi in memoria della compianta Piera Marchetti Cardi. Un suggestivo omaggio musicale a Roma e Napoli alle più belle canzoni delle due città, con Stefania Cimino al violino,

0: Francesco Pica, flauto, Samuele Moselli, clarinetto, Leonardo Guidi, violoncello e Gerarda Rossi, voce. Saranno eseguiti i brani più noti di Filippini, Taccani, Buccione, Di Capua, Panzuti, D'Esposito, Raschel, Fanciulli, Bonfanti, Trovaioli, Cagno e Manfredi.
1: Radio Formia, informa.
0: In un test amichevole allo stadio Washington Parisio, il Città di Formia ha superato per 5-1 il Cellole, militante nella promozione campana. Vantaggio lampo di Costantini, quindi il pareggio della squadra ospite con l'ex Gaetano Infimo e il raddoppio di Darboe prima dell'intervallo. Nella ripresa, reti spettacolari per il Città di Formia di Gomez e Ribeiro, prima del gol finale di Cisse su assist di Marotta. Il Città di Formia sarà nuovamente in campo per l'ultimo test amichevole domenica sul campo della Latri. In serata ci sarà la presentazione ufficiale della compagine formiana in piazza Aldo Moro. Riguarderà la presentazione anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: canterai.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia a Ponza, dove è stato trovato in mare il cadavere di un 23enne sub romano. Indossava pinne e maschere. Il cadavere è stato avvistato da alcuni diportisti al largo di Punta Papa. I diportisti erano a bordo di un'imbarcazione a circa 300 metri dalla costa, quando hanno avvistato il corpo senza vita del giovane nelle acque dell'isola, nella zona nord-occidentale, non lontano dalla località di Le Forna, una delle zone più suggestive di Ponza, conosciuta soprattutto dagli appassionati di immersioni per la bellezza e la ricchezza dei suoi fondali marini. Il giovane MG, 23 anni, appartenente ad una famiglia di Roma molto nota, titolare di un'azienda florovivaistica posseduta da anni sull'isola, si era tuffato in acqua e non è più riemerso. I diportisti hanno immediatamente dato l'allarme, contattando il numero unico per le emergenze, consentendo così l'attivazione dei soccorsi. Sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118, i militari della Guardia Costiera e quelli della finanza. Al momento del ritrovamento la vittima indossava pinne e maschera, circostanza che lascia supporre che si fosse immerso nelle acque circostanti. Saranno gli accertamenti avviati alle autorità a ricostruire quanto accaduto e a stabilire se il giovane sia stato colto da un malore durante l'immersione oppure siano intervenute altre cause. Gaeta si ferma stamane per i funerali alle 11 nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste del 19enne studente Pierluca Pascali, una delle due giovani vittime del tragico incidente della notte di domenica sul lungomare Caboto all'ingresso della città. La celebrazione del rito funebre su mandato dell'arcivescovo di Gaeta è presieduta da Don Stefano Castaldi. Il sindaco Cristian Leccese ha proclamato con ordinanza il lutto cittadino per l'intera giornata. Contestualmente, Confcommercio Gaeta ha chiesto ai propri aderenti di sospendere ogni attività durante la celebrazione delle esequie, spegnere le luci delle vetrine ed interrompere la musica. È stata invece disposta per la mattinata di oggi, presso il cimitero del Verano a Roma, l'autopsia sulla salma di Eugenio Verlotti, l'altro studente del suo nautico Caboto perito nella collisione con la Smart guidata da una 21enne di Scauri. i funerali di Vellotti domani o con più probabilità lunedì presso la chiesa di San Nilo Abate a Servo. In un momento di grande tristezza collettiva ha profondamente commosso l'intera comunità del Golfo il messaggio di ringraziamento diffuso dalla madre di Pierluca, Michela Ciaramella. Desidero fortemente ringraziare tutti i ragazzi, ha scritto, per l'amore puro, spontaneo ed incondizionato che hanno manifestato. Per Pierluca siete stati una grande famiglia e ora lo siete per me. Per ognuno di voi la mia porta sarà sempre aperta. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Michela. E sul manifesto funebre la frase «Mamma è con te». Un messaggio di grande dignità e umanità rivolto a quanti stanno partecipando in questi giorni con varie testimonianze d'affetto alle iniziative di solidarietà per i due sfortunati ragazzi che viaggiavano quella notte in sella ad uno scooter diretti a casa. Ma soprattutto rivolto alle centinaia di giovani del Golfo, tra i quali anche gli ultras delle due squadre di calcio di Gaeta e Formia, che continuano a manifestare con fiori, cori, applausi, percorsi motorino, striscioni e magliette con le immagini di Pierluca ed Eugenio e scritte come «Fate buon viaggio ragazzi» e «Pierluca, Eugenio, riposate in pace». E in mezzo a quei ragazzi, assiepati sul luogo della tragedia, c'era l'altra sera anche il padre di Eugenio, attorno al quale sono stretti gli amici del figlio in un grande abbraccio ideale. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Gaeta intanto continuano e sulla dinamica e le responsabilità del tragico incidente potrebbero essere decisive le immagini di una telecamera di videosorveglianza di un'attività commerciale della zona in cui è avvenuta la collisione. Il caso dei disservizi sull'isola di Ponza, che hanno segnato il mese di agosto, è finito sul tavolo del Ministero dell'Ambiente, dopo che è stata presentata nei giorni scorsi una interrogazione da parte di Ettore Rosato del gruppo Azione. La situazione vissuta da Ponza quest'estate, si legge nella nota, conferma che sull'approvvigionamento idrico serve una soluzione strutturale affinché il servizio sia garantito con continuità, soprattutto nei mesi estivi e di maggiore affluenza. È necessario fare chiarezza, aggiunge la nota di Ettore Rosato, sulle criticità che sono verificate nei mesi di luglio e agosto sulla gara per l'affidamento del trasporto marittimo di acqua potabile che risulta andata deserta e l'episodio fine agosto documentato da alcune immagini del riversamento di acqua da parte di una nave cisterna. Quanto avvenuto in queste settimane dimostra ancora una volta che serve anche una maggiore comunicazione preventiva alle amministrazioni comunali nei casi di interruzione del servizio, evitando di lasciare soli i sindaci a governare situazioni di emergenza che non dipendono da loro e su cui hanno ridotti i margini di intervento. È indispensabile, poi, conclude la nota, una decisa accelerazione sulla realizzazione dell'impianto di dissalazione, il cui iter è stato avviato nel 2019, del quale non risultano chiari lo stato dei lavori, il cronoprogramma aggiornato e la data prevista di entrata in esercizio. Ponza non può continuare ad affidare la sicurezza idrica ad una gestione fragile ed emergenziale. I carabinieri di Fondi hanno arrestato un 43enne già noto alle forze di polizia per maltrattamenti aggravati in famiglia. L'intervento dei militari è scattato in seguito alle segnalazioni dell'ex convivente che avrebbe iniziato a ricevere l'altra sera numerosi messaggi da parte dell'uomo, già autore di analoghe condotte nel recente passato. Spaventata dalla situazione, la donna si è recata presso la tenenza dei carabinieri di Fondi accompagnata da un'amica. Poco dopo l'uomo ha raggiunto l'ex compagna all'interno gli uffici del comando dei carabinieri, dove alla presenza degli stessi militari e del figlio minore avrebbe assunto una condotta particolarmente aggressiva. In evidente stato di alterazione psicofisica, l'uomo avrebbe ripetutamente minacciato di morte la donna, tentando anche di aggredirla fisicamente. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di impedire ulteriori conseguenze e per questo motivo si è proceduto al suo arresto. Il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l'assessore dei servizi sociali Sergio Di Manno hanno firmato una nota in cui si informa alla cittadinanza che è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune un avviso per la concessione di contributi economici forfettari per il trasporto scolastico di studenti con disabilità. Sono destinatari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel comune di Fondi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione. l'avviso integrale e la modulistica sono disponibili sull'albo pretorio del Comune di Fondi nella sezione avvisi pubblici. La domanda potrà essere presentata a mano in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune o inviata al seguente indirizzo: serviziallapersona.comunedifondi@pecaziendale.it entro il prossimo 11 settembre. 6 eventi da domani al 31 agosto nell'area del Parco dei Monti Aurunci. Interesseranno i comuni di Fondi, Formia, Lenola, Itri e Pico, con un itinerario che raggiunge Campo di Mele, attività per bambini, trekking, natura e tour in bicicletta. Si tratta di un interessante programma che coinvolge più comuni e valorizza luoghi, associazioni e competenze del territorio. La giornata si apre domani alle 9.30 a Rifugio Acquaviva di Formia con il trekking geologico, un percorso tra natura, geologia e sapori locali dedicato alla storia dei Monti Aurunci. L'iniziativa è curata da Maremoto insieme all'associazione Gruppo Grotte Castelli Romani. Nel pomeriggio l'attenzione si sposta sull'Appia Antica nel tratto Itri Fondi, con ingresso al lato di Fondi dalle 18 alle 20. Regina Viarum Junior accompagnerà i bambini dai 6 ai 12 anni nei luoghi di Cicerone attraverso esplorazioni, laboratori e narrazione. L'attività a cura del Sinus Formianus è gratuita per i bambini accompagnati da un genitore. Altri appuntamenti poi domenica a Lenola, nella zona di Itri in contrada Raino, quindi a Fossa Rotonda a Pico, e lunedì a Lenola con la Ludoteca Verde. Torna oggi domani Darsena Flying a Formia, due serate tra gusto, musica dal vivo e tradizione marinara. Partita dalle 20, la caratteristica Darsena dei pescatori di Formia farà da corollario a Darsena Fish, l'evento estivo dedicato alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale e al divertimento per tutte le età. Protagonista assoluta delle due serate sarà la gastronomia a base di pesce fritto locale, pescato e preparato secondo le ricette della tradizione, accompagnato da un intenso programma musicale pensato per animare l'evento con concerti dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Si inizia questa sera con musica dal vivo con l'Ottava Nota Band, con un repertorio coinvolgente da Amy Winehouse ai Queen e Beatles, e con il DJ set Annibale Grasso. Domani poi musica dal vivo con la Neapolis Metro Band, un viaggio tra le sonorità partenopee dei grandi musicisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Tullio d'Episcopo ed altri, con l'energia di Mimì Variale e della band DJ Set Pepos. L'appuntamento è ad ingresso libero presso la Darsena dei Pescatori, a partire dalle 20. Proseguono a Formia gli appuntamenti del Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei organizzati dal Teatro Bertolt Brecht. Una mattinata di oggi, sulla spiaggia di Marina di Castellone, nei pressi dei cantieri Simeone, teatro e letteratura classica e antica, Cassandra e l'Amaro Dono, a cura della produzione Le Sei Sorelle di Cosenza, con Stefania De Cola. Quindi, sempre in mattinata, libri e storie al Parco Gramsci, con Anna Foa, che presenta il suo libro Mai Più, interventi musicali del coro Jazz in Time, diretto da Giuppi Paone. Alle 20, all'imbarco del Porticciolo Caposè, Odissea in mezzo al mare, letture da Omero a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30 nell'area archeologica Caposele, concerto Volume, suoni, musiche e racconti a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, chitarra, Maura Amata, voce, Maurizio Stammati, flauti e voce. L'ingresso è libero. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato questa sera alle 19 il manuale didattico Gaeta Program Sussidiario Gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti di storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscano, il monumento vicino casa di cui non conosciamo la storia. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo un incontro con due ospiti autorevoli del mondo cinematografico e teatrale, Elda Alvigini e Raffaele Passerini, volto noto della TV italiana con i Cesaroni. L'Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui è regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Padroni Griffi di Roma, Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, fin dal suo ritorno in Italia insegna alla Roma Film Academy, alla Roma University of Fine Arts e alla Rome Business School, Love Bombing e il suo romanzo d'esordio. L'incontro è moderato da Alessandro Esposito con l'intermezzo musicale della Triade Imperfetta. L'ingresso è libero. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 19.30 all'Eneas Landing di Gaeta un concerto intitolato Omaggio a Roma e Napoli del 4 Quartet e di Gerarda Rossi in memoria della compianta Piera Marchetti Cardi. Un suggestivo omaggio musicale a Roma e Napoli alle più belle canzoni delle due città, con Stefania Cimino al violino, Francesco Pica flauto, Samuele Moselli clarinetto, Leonardo Guidi violoncello e Gerarda Rossi voce. Saranno eseguiti i brani più noti di Filippini, Taccani, Buccione, Di Capua, Panzuti, D'Esposito, Raschel, Fanciulli, Bonfanti, Trovaioli, Cagno e Manfredi.
4: Radio Formia vi informa.
3: In un test amichevole allo stadio Washington Parisio, il Città di Formia ha superato per 5-1 il Cellole, militante nella promozione campana. Vantaggio lampo di Costantini, quindi il pareggio della squadra ospite con l'ex Gaetano Infimo e il raddoppio di Darboe prima dell'intervallo. Nella ripresa, reti spettacolari per il Città di Formia di Gomez e Ribeiro, prima del gol finale di Cisse su assist di Marotta. Il Città di Formia sarà nuovamente in campo per l'ultimo test amichevole domenica sul campo della Latri. In serata ci sarà la presentazione ufficiale della compagine formiana in piazza Aldo Moro. Riguarderà la presentazione anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Astral Infomobilità.
6: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove la circolazione è nella norma. Con riferimento ai cantieri attivi, sulla superstrada Sora Cassino sono in corso lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza dal chilometro 23 al chilometro 25, attive modifiche alla viabilità sul tratto interessato. Raccomandiamo prudenza per chi è in viaggio sulla Pontina in direzione di Latina. A causa di un incidente ci sono code a partire da Spinaceto fino al bivio per via di Pratica. Circolazione regolare per il resto nel centro urbano di Latina. Per gli eventi in programma, a Priverno per lo svolgimento dell'evento politico Festa Forza Italia. Domani 28 agosto previste modifiche alla viabilità in via Consolare e in piazza Giovanni XXIII. Attenzione alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
7: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
8: Un servizio della Regione Lazio.

Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxischermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia a Ponza, dove è stato trovato in mare il cadavere di un 23enne sub romano. Indossava pinne e maschere. Il cadavere è stato avvistato da alcuni diportisti al largo di Punta Papa. I diportisti erano a bordo di un'imbarcazione a circa 300 metri dalla costa, quando hanno avvistato il corpo senza vita del giovane nelle acque dell'isola, nella zona nord-occidentale, non lontano dalla località di Le Forna, una delle zone più suggestive di Ponza, conosciuta soprattutto dagli appassionati di immersioni per la bellezza e la ricchezza dei suoi fondali marini. Il giovane MG, 23 anni, appartenente ad una famiglia di Roma molto nota, titolare di un'azienda florovivaistica posseduta da anni sull'isola, si era tuffato in acqua e non è più riemerso. I diportisti hanno immediatamente dato l'allarme, contattando il numero unico per le emergenze, consentendo così l'attivazione dei soccorsi. Sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118, i militari della Guardia Costiera e quelli della finanza. Al momento del ritrovamento la vittima indossava pinne e maschera, circostanza che lascia supporre che si fosse immerso nelle acque circostanti. Saranno gli accertamenti avviati alle autorità a ricostruire quanto accaduto e a stabilire se il giovane sia stato colto da un malore durante l'immersione oppure siano intervenute altre cause. Gaeta si ferma stamane per i funerali alle 11 nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste del 19enne studente Pierluca Pascali, una delle due giovani vittime del tragico incidente della notte di domenica sul lungomare Caboto all'ingresso della città. La celebrazione del rito funebre su mandato dell'arcivescovo di Gaeta è presieduta da Don Stefano Castaldi. Il sindaco cristallecese ha proclamato con ordinanza il lutto cittadino per l'intera giornata. Contestualmente, Confcommercio Gaeta ha chiesto ai propri aderenti di sospendere ogni attività durante la celebrazione delle esequie, spegnere le luci delle vetrine ed interrompere la musica. È stata invece disposta per la mattinata di oggi, presso il cimitero del Verano a Roma, l'autopsia sulla salma di Eugenio Verlotti, l'altro studente del Sionaudio Caboto perito nella collisione con la Smart guidata da una 21enne di Scauri. I funerali di Verlotti domani o con più probabilità lunedì presso la chiesa di San Nilo Abate a Servo. In un momento di grande tristezza collettiva ha profondamente commosso l'intera comunità del Golfo il messaggio di ringraziamento diffuso dalla madre di Pierluca, Michela Ciaramella. Desidero fortemente ringraziare tutti i ragazzi, ha scritto, per l'amore puro, spontaneo ed incondizionato che hanno manifestato. Per Pierluca siete stati una grande famiglia e ora lo siete per me. Per ogni ognuno di voi, la mia porta sarà sempre aperta. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Michela. E sul manifesto funebre la frase «Mamma è con te». Un messaggio di grande dignità e umanità rivolto a quanti stanno partecipando in questi giorni con varie testimonianze d'affetto alle iniziative di solidarietà per i due sfortunati ragazzi che viaggiavano quella notte in sella ad uno scooter diretti a casa, ma soprattutto rivolto alle centinaia di giovani del Golfo, tra i quali anche gli ultras delle due squadre di calcio di Gaeta e Formia, che continuano a manifestare con fiori, cori, applausi, percorsi motorino, striscioni e magliette con le immagini di Perluca ed Eugenio e scritte come «Fate buon viaggio ragazzi» e «Pierluca, Eugenio, riposate in pace». E in mezzo a quei ragazzi, assiepati sul luogo della tragedia, c'era l'altra sera anche il padre di Eugenio, attorno al quale sono stretti gli amici del figlio in un grande abbraccio ideale. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Gaeta intanto continuano e sulla dinamica e le responsabilità del tragico incidente potrebbero essere decisive le immagini di una telecamera di videosorveglianza di un'attività commerciale della zona in cui è avvenuta la collisione. Il caso dei disservizi sull'isola di Ponza, che hanno segnato il mese di agosto, è finito sul tavolo del Ministero dell'Ambiente, dopo che è stata presentata nei giorni scorsi una interrogazione da parte di Ettore Rosato del gruppo Azione. La situazione vissuta da Ponza quest'estate, si legge nella nota, conferma che sull'approvvigionamento idrico serve una soluzione strutturale affinché il servizio sia garantito con continuità, soprattutto nei mesi estivi e di maggiore affluenza. È necessario fare chiarezza, aggiunge la nota di Ettore Rosato, sulle criticità che sono verificate nei mesi di luglio e agosto sulla gara per l'affidamento del trasporto marittimo di acqua potabile che risulta andata deserta e l'episodio fine agosto documentato da alcune immagini del riversamento di acqua da parte di una nave cisterna. Quanto avvenuto in queste settimane dimostra ancora una volta che serve anche una maggiore comunicazione preventiva alle amministrazioni comunali nei casi di interruzione del servizio, evitando di lasciare soli i sindaci a governare situazioni di emergenza che non dipendono da loro e su cui hanno ridotti i margini di intervento. È indispensabile, poi, conclude la nota, una decisa accelerazione sulla realizzazione dell'impianto di dissalazione, il cui iter è stato avviato nel 2019, del quale non risultano chiari lo stato dei lavori, il cronoprogramma aggiornato e la data prevista di entrata in esercizio. Ponza non può continuare ad affidare la sicurezza idrica ad una gestione fragile ed emergenziale. I carabinieri di Fondi hanno arrestato un 43enne già noto alle forze di polizia per maltrattamenti aggravati in famiglia. L'intervento dei militari è scattato in seguito alle segnalazioni dell'ex convivente che avrebbe iniziato a ricevere l'altra sera numerosi messaggi da parte dell'uomo, già autore di analoghe condotte nel recente passato. Spaventata dalla situazione, la donna si è recata presso la tenenza dei carabinieri di Fondi accompagnata da un'amica. Poco dopo l'uomo ha raggiunto l'ex compagna all'interno gli uffici del comando dei carabinieri, dove alla presenza degli stessi militari e del figlio minore avrebbe assunto una condotta particolarmente aggressiva. In evidente stato di alterazione psicofisica, l'uomo avrebbe ripetutamente minacciato di morte la donna, tentando anche di aggredirla fisicamente. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di impedire ulteriori conseguenze e per questo motivo si è proceduto al suo arresto. Il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l'assessore dei servizi sociali Sergio Di Manno hanno firmato una nota in cui si informa alla cittadinanza che è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune un avviso per la concessione di contributi economici forfettari per il trasporto scolastico di studenti con disabilità. Sono destinatari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel comune di Fondi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione. L'avviso integrale e la modulistica sono disponibili sull'albo pretorio del Comune di Fondi nella sezione avvisi pubblici. La domanda potrà essere presentata a mano in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune o inviata al seguente indirizzo servizi alla persona punto comune di fondi chiocciola pecaziendale.it entro il prossimo 11 settembre. 6 eventi da domani al 31 agosto nell'area del Parco dei Monti Aurunci. Interesseranno i comuni di Fondi, Formia, Lenola, Itri e Pico con un itinerario che raggiunge Campo di Mele, attività per bambini, trekking, natura e tour in bicicletta. Si tratta di un interessante programma che coinvolge più comuni e valorizza luoghi, associazioni e competenze del territorio. La giornata si apre domani alle 9.30 a Rifugio Acquaviva di Formia con il trekking geologico, un percorso tra natura, geologia e sapori locali dedicato alla storia dei Monti Aulunci. L'iniziativa è curata da Maremoto insieme all'associazione Gruppo Grotte Castelli Romani. Nel pomeriggio l'attenzione si sposta sull'Appia Antica nel tratto Itri Fondi con ingresso al lato di fondi dalle 18 alle 20. Regina Viarum Junior accompagnerà i bambini dai 6 ai 12 anni nei luoghi di Cicerone attraverso esplorazioni, laboratori e narrazione. L'attività a cura del Sinus Formianus è gratuita per i bambini accompagnati da un genitore. Altri appuntamenti poi, domenica all'Enola, nella zona di Itri, in contrada Raino, quindi a Fossa Rotonda a Pico, e lunedì all'Enola con la Ludoteca Verde. Torna oggi domani Darsena Flying a Formia, due serate tra gusto, musica dal vivo e tradizione marinara. Partita dalle 20, la caratteristica Darsena dei pescatori di Formia farà da corollario a Darsena Fish, l'evento estivo dedicato alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale e al divertimento per tutte le età. Protagonista assoluta delle due serate sarà la gastronomia a base di pesce fritto locale, pescato e preparato secondo le ricette della tradizione, accompagnato da un intenso programma musicale pensato per animare l'evento con concerti dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Si inizia questa sera con musica dal vivo con l'Ottava Nota Band, con un repertorio coinvolgente da Amy Winehouse ai Queen e ai Beatles, e con il DJ set Annibale Grasso. Domani poi musica dal vivo con la Neapolis Metro Band, un viaggio tra le sonorità partenopee dei grandi musicisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Tullio d'Episcopo ed altri, con l'energia di Mimì Variale e della band DJ Set Pepos. L'appuntamento è ad ingresso libero presso la Darsena dei Pescatori, a partire dalle 20. Proseguono a Formia gli appuntamenti del Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei organizzati dal Teatro Bertolt Brecht. Una mattinata di oggi, sulla spiaggia di Marina di Castellone, nei pressi dei cantieri Simeone, teatro e letteratura classica e antica, Cassandra e l'Amaro Dono, a cura della produzione Le Sei Sorelle di Cosenza, con Stefania De Cola. Quindi, sempre in mattinata, libri e storie al Parco Gramsci, con Anna Foa, che presenta il suo libro Mai Più, interventi musicali del coro Jazz in Time, diretto da Giuppi Paone. Alle 20, all'imbarco del Porticciolo Caposè, Odissea in mezzo al mare, letture da Omero a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30 nell'area archeologica Caposele, concerto Volume, suoni, musiche e racconti a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, chitarra, Maura Amata, voce, Maurizio Stammati, flauti e voce. L'ingresso è libero. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato questa sera alle 19 il manuale didattico Gaeta Program Sussidiario Gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti di storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscano, il monumento vicino casa di cui non conosciamo la storia. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo un incontro con due ospiti autorevoli del mondo cinematografico e teatrale, Elda Alvigini e Raffaele Passerini, volto noto della TV italiana con i Cesaroni. L'Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui è regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Padroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, fin dal suo ritorno in Italia insegna alla Roma Film Academy, alla Roma University of Fine Arts e alla Roma Business School, Love Bombing e il suo romanzo d'esordio. L'incontro è moderato da Alessandro Esposito con l'intermezzo musicale della Triade Imperfetta. L'ingresso è libero. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 19.30 all'Eneas Landing di Gaeta un concerto intitolato Omaggio a Roma e Napoli del 4 Quartet e di Gerarda Rossi in memoria della compianta Piera Marchetti Cardi. Un suggestivo omaggio musicale a Roma e Napoli alle più belle canzoni delle due città, con Stefania Cimino al violino, Francesco Pica flauto, Samuele Moselli clarinetto, Leonardo Guidi violino e Gerarda Rossi voce. Saranno eseguiti i brani più noti di Filippini, Taccani, Buccione, Di Capua, Panzuti, D'Esposito, Raschel, Fanciulli, Bonfanti, Trovaioli, Cagno e Manfredi.
4: Radio Formia informa.
3: In un test amichevole allo stadio Washington Parisio, il Città di Formia ha superato per 5-1 il Cellole, militante nella promozione campana. Vantaggio lampo di Costantini, quindi il pareggio della squadra ospite con l'ex Caetano Infimo e il raddoppio di Darboe prima dell'intervallo. Nella ripresa, reti spettacolari per il Città di Formia di Gomez e Ribeiro prima del gol finale di Cisse su assist di Marotta. Il Città di Formia sarà nuovamente in campo per l'ultimo test amichevole domenica sul campo della Latri. In serata ci sarà la presentazione ufficiale della compagine formiana in piazza Aldo Moro. Riguarderà la presentazione anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia a Ponza, dove è stato trovato in mare il cadavere di un 23enne sub romano. Indossava pinne e maschere. Il cadavere è stato avvistato da alcuni diportisti al largo di Punta Papa. I diportisti erano a bordo di un'imbarcazione a circa 300 metri dalla costa, quando hanno avvistato il corpo senza vita del giovane nelle acque dell'isola, nella zona nord-occidentale, non lontano dalla località di Le Forna, una delle zone più suggestive di Ponza, conosciuta soprattutto dagli appassionati di immersioni per la bellezza e la ricchezza dei suoi fondali marini. Il giovane MG, 23 anni, appartenente ad una famiglia di Roma molto nota, titolare di un'azienda florovivaistica posseduta da anni sull'isola, si era tuffato in acqua e non è più riemerso. I diportisti hanno immediatamente dato l'allarme, contattando il numero unico per le emergenze e consentendo così l'attivazione dei soccorsi. Sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118, i militari della Guardia Costiera e quelli della finanza. Al momento del ritrovamento la vittima indossava pinne e maschera, circostanza che lascia supporre che si fosse immerso nelle acque circostanti. Saranno gli accertamenti avviati all'autorità a ricostruire quanto accaduto e a stabilire se il giovane sia stato colto da un malore durante l'immersione oppure siano intervenute altre cause. Gaeta si ferma stamane per i funerali alle 11 nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste del 19enne studente Pierluca Pascali, una delle due giovani vittime del tragico incidente della notte di domenica sul lungomare Caboto all'ingresso della città. La celebrazione del rito funebre su mandato del arcivescovo di Gaeta è presieduta da Don Stefano Castaldi. Il sindaco cristallecese ha proclamato con ordinanza il lutto cittadino per l'intera giornata. Contestualmente, Confcommercio Gaeta ha chiesto ai propri aderenti di sospendere ogni attività durante la celebrazione delle esequie, spegnere le luci delle vetrine ed interrompere la musica. È stata invece disposta per la mattinata di oggi, presso il cimitero del Verano a Roma, l'autopsia sulla salma di Eugenio Vellotti, l'altro studente del suo nautico Caboto perito nella collisione con la Smart guidata da una 21enne di Scauri. I funerali di Vellotti domani o con più probabilità lunedì presso la chiesa di San Nilo Abate a Servo. In un momento di grande tristezza collettiva ha profondamente commosso l'intera comunità del Golfo il messaggio di ringraziamento diffuso dalla madre di Pierluca, Michela Ciaramella. Desidero fortemente ringraziare tutti i ragazzi, ha scritto, per l'amore puro, spontaneo ed incondizionato che hanno manifestato. Per Pierluca siete stati una grande famiglia e ora lo siete per me. Per ogni ognuno di voi, la mia porta sarà sempre aperta. Grazie ragazzi, vi voglio bene, Michela. E sul manifesto funebre la frase «Mamma è con te». Un messaggio di grande dignità e umanità rivolto a quanti stanno partecipando in questi giorni con varie testimonianze d'affetto alle iniziative di solidarietà per i due sfortunati ragazzi che viaggiavano quella notte in sella ad uno scooter diretti a casa, ma soprattutto rivolto alle centinaia di giovani del Golfo, tra i quali anche gli ultras delle due squadre di calcio di Gaeta e Formia, che continuano a manifestare con fiori, cori, applausi, percorsi motorino, striscioni e magliette con le immagini di Perluca ed Eugenio e scritte come «Fate buon viaggio ragazzi» e «Pierluca, Eugenio, riposate in pace». E in mezzo a quei ragazzi, assiepati sul luogo della tragedia, c'era l'altra sera anche il padre di Eugenio, attorno al quale sono stretti gli amici del figlio in un grande abbraccio ideale. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Gaeta intanto continuano e sulla dinamica e le responsabilità del tragico incidente potrebbero essere decisive le immagini di una telecamera di videosorveglianza di un'attività commerciale della zona in cui è avvenuta la collisione. Il caso dei disservizi sull'isola di Ponza, che hanno segnato il mese di agosto, è finito sul tavolo del Ministero dell'Ambiente, dopo che è stata presentata nei giorni scorsi una interrogazione da parte di Ettore Rosato del gruppo Azione. La situazione vissuta da Ponza quest'estate, si legge nella nota, conferma che sull'approvvigionamento idrico serve una soluzione strutturale affinché il servizio sia garantito con continuità, soprattutto nei mesi estivi e di maggiore affluenza. È necessario fare chiarezza, aggiunge la nota di Ettore Rosato, sulle criticità che sono verificate nei mesi di luglio e agosto sulla gara per l'affidamento del trasporto marittimo di acqua potabile che risulta andata deserta e l'episodio fine agosto documentato da alcune immagini del riversamento di acqua da parte di una nave cisterna. Quanto avvenuto in queste settimane dimostra ancora una volta che serve anche una maggiore comunicazione preventiva alle amministrazioni comunali nei casi di interruzione del servizio, evitando di lasciare soli i sindaci a governare situazioni di emergenza che non dipendono da loro e su cui hanno ridotti i margini di intervento. È indispensabile, poi, conclude la nota, una decisa accelerazione sulla realizzazione dell'impianto di dissalazione, il cui iter è stato avviato nel 2019, del quale non risultano chiari lo stato dei lavori, il cronoprogramma aggiornato e la data prevista di entrata in esercizio. Ponza non può continuare ad affidare la sicurezza idrica ad una gestione fragile ed emergenziale. I carabinieri di Fondi hanno arrestato un 43enne già noto alle forze di polizia per maltrattamenti aggravati in famiglia. L'intervento dei militari è scattato in seguito alle segnalazioni dell'ex convivente che avrebbe iniziato a ricevere l'altra sera numerosi messaggi da parte dell'uomo, già autore di analoghe condotte nel recente passato. Spaventata dalla situazione, la donna si è recata presso la tenenza dei carabinieri di Fondi accompagnata da un'amica. Poco dopo l'uomo ha raggiunto l'ex compagna all'interno degli uffici del comando dei carabinieri, dove alla presenza degli stessi militari e del figlio minore avrebbe assunto una condotta particolarmente aggressiva. In evidente stato di alterazione psicofisica, l'uomo avrebbe ripetutamente minacciato di morte la donna, tentando anche di aggredirla fisicamente. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di impedire ulteriori conseguenze e per questo motivo si è proceduto al suo arresto. Il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l'assessore dei servizi sociali Sergio Di Manno hanno firmato una nota in cui si informa la cittadinanza che è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune un avviso per la concessione di contributi economici forfettari per il trasporto scolastico di studenti con disabilità. Sono destinatari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel comune di Fondi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione. L'avviso integrale e la modulistica sono disponibili sull'albo pretorio del Comune di Fondi nella sezione avvisi pubblici. La domanda potrà essere presentata a mano in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune o inviata al seguente indirizzo servizi alla persona.comunidifondi@pecaziendale.it entro il prossimo 11 settembre. 6 eventi da domani al 31 agosto nell'area del Parco dei Monti Aurunci. Interesseranno i comuni di Fondi, Formia, Lenola, Itri e Pico con un itinerario che raggiunge il Campo di Mele, attività per bambini, trekking, natura e tour in bicicletta. Si tratta di un interessante programma che coinvolge più comuni e valorizza luoghi, associazioni e competenze del territorio. La giornata si apre domani alle 9.30 a Rifugio Acquaviva di Formia con il trekking geologico, un percorso tra natura, geologia e sapori locali dedicato alla storia dei Monti Aulunci. L'iniziativa è curata da Maremoto insieme all'associazione Gruppo Grotte Castelli Romani. Nel pomeriggio l'attenzione si sposta sull'Appia Antica nel tratto Itri Fondi con ingresso Salato di Fondi dalle 18 alle 20. Regina Viarum Junior accompagnerà i bambini dai 6 ai 12 anni nei luoghi di Cicerone attraverso esplorazioni, laboratori e narrazione. L'attività a cura del Sinus Formianus è gratuita per i bambini accompagnati da un genitore. Altri appuntamenti poi, domenica a Lenola, nella zona di Itri, in contrada Raino, quindi a Fossa Rotonda a Pico, e lunedì a Lenola con la Ludoteca Verde. Torna oggi domani Darsena Flying a Formia, due serate tra gusto, musica dal vivo e tradizione marinara. Partita alle 20, la caratteristica Darsena dei pescatori di Formia farà da corollario a Darsena Fish, l'evento estivo dedicato alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale e al divertimento per tutte le età. Protagonista assoluta delle due serate sarà la gastronomia a base di pesce fritto locale, pescato e preparato secondo le ricette della tradizione, accompagnato da un intenso programma musicale pensato per animare l'evento con concerti dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Si inizia questa sera con musica dal vivo con l'Ottava Nota Band, con un repertorio coinvolgente da Amy Winehouse ai Queen e ai Beatles, e con il DJ set Annibale Grasso. Domani poi musica dal vivo con la Neapolis Metro Band, un viaggio tra le sonorità partenopee dei grandi musicisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo ed altri, con Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo ed altri, con l'energia di Mimì Variale e della band DJ Set Pepos. L'appuntamento è ad ingresso libero presso la Darsena dei Pescatori.

0: partire dalle 20.
1: Proseguono a Formia agli appuntamenti del Festival di Teatri d'Arte Mediterranei organizzati dal Teatro Bertolt Brecht. Nella mattinata di oggi, sulla spiaggia di Marina di Castellone, nei pressi dei cantieri Simeone, teatro e letteratura classica e antica, Cassandra e l'amaro dono a cura della produzione Le Sei Sorelle di Cosenza con Stefania De Cola. Quindi, sempre in mattinata, libri e storie al Parco Gramsci con Anna Foa che presenta il suo libro Mai Più, interventi musicali del coro Jazz in Time, diretto da Giuppi Paone. Alle 20, all'imbarco del Porticciolo Caposè, Odissea in mezzo al mare, letture da Omero a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30 nell'area archeologica Caposele, concerto Volume, suoni, musiche e racconti a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, chitarra, Maura Amata, voce, Maurizio Stammati, flauti e voce. L'ingresso è libero. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato questa sera alle 19 il manuale didattico Gaeta Program Sussidiario Gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti di storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscano, il monumento vicino casa di cui non conosciamo la storia. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'Associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo un incontro con due ospiti autorevoli del mondo cinematografico e teatrale, Elda Alvigini e Raffaele Passerini. Volto noto alla TV italiana con i Cesaroni, l'Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui è regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Padroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, fin dal suo ritorno in Italia insegna alla Roma Film Academy, alla Roma University of Fine Arts e alla Roma Business School, Love Bombing e il suo romanzo d'esordio. L'incontro è moderato da Alessandro Esposito con l'intermezzo musicale della Triade Imperfetta. L'ingresso è libero. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 19.30 all'Eneas Landing di Gaeta un concerto intitolato Omaggio a Roma e Napoli del Quattro Quartet e di Gerarda Rossi in memoria della compianta Piera Marchetti Cardi. Un suggestivo omaggio musicale a Roma e Napoli alle più belle canzoni delle due città, con Stefania Cimino al violino, Francesco Pica flauto, Samuele Moselli clarinetto, Leonardo Guidi violoncello e Gerarda Rossi voce. Saranno eseguiti i brani più noti di Filippini, Taccani, Buccione, Di Capua, Panzuti, D'Esposito, Raschel, Fanciulli, Bonfanti, Trovaioli, Cagno e Manfredi.
2: Radio Formia informa.
1: In un test amichevole allo stadio Washington Parisio, il Città di Formia ha superato per 5-1 il Cellole, militante nella promozione campana. Vantaggio lampo di Costantini, quindi il pareggio della squadra ospite con l'ex Gaetano Infimo e il raddoppio di Darboe prima dell'intervallo. Nella ripresa, reti spettacolari per il Città di Formia di Gomez e Ribeiro, prima del gol finale di Cisse su assist di Marotta. Il Città di Formia sarà nuovamente in campo per l'ultimo test amichevole domenica sul campo della Latri. In serata ci sarà la presentazione ufficiale della compagine formiana in piazza Aldo Moro. Riguarderà la presentazione anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia a Ponza, dove è stato trovato in mare il cadavere di un 23enne sub romano. Indossava pinne e maschere. Il cadavere è stato avvistato da alcuni diportisti al largo di Punta Papa. I diportisti erano a bordo di un'imbarcazione a circa 300 metri dalla costa, quando hanno avvistato il corpo senza vita del giovane nelle acque dell'isola, nella zona nord-occidentale, non lontano dalla località di Leforna, una delle zone più suggestive di Ponza, conosciuta soprattutto dagli appassionati di immersioni per la bellezza e la ricchezza dei suoi fondali marini. Il giovane MG, 23 anni, appartenente ad una famiglia di Roma molto nota, titolare di un'azienda florovivaistica posseduta da anni sull'isola, si era tuffato in acqua e non è più riemerso. I diportisti hanno immediatamente dato l'allarme, contattando il numero unico per le emergenze, consentendo così l'attivazione dei soccorsi. Sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118, i militari della Guardia Costiera e quelli della finanza. Al momento del ritrovamento la vittima indossava pinne e maschera, circostanza che lascia supporre che si fosse immerso nelle acque circostanti. Saranno gli accertamenti avviati alle autorità a ricostruire quanto accaduto e a stabilire se il giovane sia stato colto da un malore durante l'immersione oppure siano intervenute altre cause. Gaeta si ferma stamane per i funerali alle 11 nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste del 19enne studente Pierluca Pascali, una delle due giovani vittime del tragico incidente della notte di domenica sul lungomare Caboto all'ingresso della città. La celebrazione del rito funebre su mandato dell'arcivescovo di Gaeta è presieduta da Don Stefano Castaldi. Il sindaco cristallecese ha proclamato con ordinanza il lutto cittadino per l'intera giornata. Contestualmente Confcommercio Gaeta ha chiesto ai propri aderenti di sospendere ogni attività durante la celebrazione delle esequie, spegnere le luci delle vetrine ed interrompere la musica. È stata invece disposta per la mattinata di oggi presso il cimitero del Verano a Roma l'autopsia sulla salma di Eugenio Vellotti, l'altro studente del suo nautico Caboto perito nella collisione con la Smart guidata da una 21enne di Scauri. I funerali di Vellotti domani o con più probabilità lunedì presso la chiesa di San Nilo Abate a Seravo. In un momento di grande tristezza collettiva ha profondamente commosso l'intera comunità del Golfo il messaggio di ringraziamento diffuso dalla madre di Pierluca, Michela Ciaramella. Desidero fortemente ringraziare tutti i ragazzi, ha scritto, per l'amore puro, spontaneo ed incondizionato che hanno manifestato. Per Pierluca siete stati una grande famiglia e ora lo siete per me. Per ognuno di voi la mia porta sarà sempre aperta. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Michela. E sul manifesto funebre la frase «Mamma è con te». Un messaggio di grande dignità e umanità rivolto a quanti stanno partecipando in questi giorni, con varie testimonianze d'affetto, alle iniziative di solidarietà per i due sfortunati ragazzi che viaggiavano quella notte in sella ad uno scooter diretti a casa. Ma soprattutto rivolto alle centinaia di giovani del Golfo, tra i quali anche gli ultras delle due squadre di calcio di Gaeta e Formia, che continuano a manifestare con fiori, cori, applausi, percorsi motorino, striscioni e magliette, con le immagini di Perluca ed Eugenio e scritte come «Fate buon viaggio ragazzi» e «Pierluca, Eugenio, riposate in pace». E in mezzo a quei ragazzi, assiepati sul luogo della tragedia, c'era l'altra sera anche il padre di Eugenio, attorno al quale sono stretti gli amici del figlio in un grande abbraccio ideale. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Gaeta intanto continuano e sulla dinamica e le responsabilità del tragico incidente potrebbero essere decisive le immagini di una telecamera di videosorveglianza di un'attività commerciale della zona in cui è avvenuta la collisione. Il caso dei disservizi sull'isola di Ponza, che hanno segnato il mese di agosto, è finito sul tavolo del Ministero dell'Ambiente, dopo che è stata presentata nei giorni scorsi una interrogazione da parte di Ettore Rosato del gruppo Azione. La situazione vissuta da Ponza quest'estate, si legge nella nota, conferma che sull'approvvigionamento idrico serve una soluzione strutturale affinché il servizio sia garantito con continuità, soprattutto nei mesi estivi e di maggiore affluenza. È necessario fare chiarezza, aggiunge la nota di Ettore Rosato, sulle criticità che sono verificate nei mesi di luglio e agosto sulla gara per l'affidamento del trasporto marittimo di acqua potabile che risulta andata deserta e l'episodio fine agosto documentato da alcune immagini del riversamento di acqua da parte di una nave cisterna. Quanto avvenuto in queste settimane dimostra ancora una volta che serve anche una maggiore comunicazione preventiva alle amministrazioni comunali nei casi di interruzione del servizio, evitando di lasciare soli i sindaci a governare situazioni di emergenza che non dipendono da loro e su cui hanno ridotti margini di intervento. È indispensabile, poi, conclude la nota, una decisa accelerazione sulla realizzazione dell'impianto di dissalazione, il cui iter è stato avviato nel 2019, del quale non risultano chiari lo stato dei lavori, il cronoprogramma aggiornato e la data prevista di entrata in esercizio. Ponza non può continuare ad affidare la sicurezza idrica ad una gestione fragile ed emergenziale. I carabinieri di Fondi hanno arrestato un 43enne già noto alle forze di polizia per maltrattamenti aggravati in famiglia. L'intervento dei militari è scattato in seguito alle segnalazioni dell'ex convivente che avrebbe iniziato a ricevere l'altra sera numerosi messaggi da parte dell'uomo, già autore di analoghe condotte nel recente passato. Spaventata dalla situazione, la donna si è recata presso la tenenza dei carabinieri di Fondi accompagnata da un'amica. Poco dopo l'uomo ha raggiunto l'ex compagna all'interno gli uffici del comando dei carabinieri, dove alla presenza degli stessi militari e del figlio minore avrebbe assunto una condotta particolarmente aggressiva. In evidente stato di alterazione psicofisica, l'uomo avrebbe ripetutamente minacciato di morte la donna, tentando anche di aggredirla fisicamente. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di impedire ulteriori conseguenze e per questo motivo si è proceduto al suo arresto. Il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l'assessore dei servizi sociali Sergio Di Manno hanno firmato una nota in cui si informa la cittadinanza che è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune un avviso per la concessione di contributi economici forfettari per il trasporto scolastico di studenti con disabilità. Sono destinatari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel comune di Fondi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione. L'avviso integrale e la modulistica sono disponibili sull'albo pretorio del Comune di Fondi nella sezione avvisi pubblici. La domanda potrà essere presentata a mano in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune o inviata al seguente indirizzo servizialapersona.comunedifondi@pecaziendale.it entro il prossimo 11 settembre. 6 eventi da domani al 31 agosto nell'area del Parco dei Monti Aurunci interesseranno i comuni di Fondi, Formia, Lenola, Itri e Pico con un itinerario che raggiunge Campo di Mele, attività per bambini, trekking, natura e tour in bicicletta. Si tratta di un interessante programma che coinvolge più comuni e valorizza luoghi, associazioni e competenze del territorio. La giornata si apre domani alle 9.30 a Rifugio Acquaviva di Formia con il trekking geologico, un percorso tra natura, geologia e sapori locali dedicato alla storia dei Monti Aurunci. L'iniziativa è curata da Maremoto insieme all'associazione Gruppo Grotte Castelli Romani. Nel pomeriggio l'attenzione si sposta sull'Appia Antica nel tratto Itri Fondi, con ingresso al lato di Fondi dalle 18 alle 20. Regina Viarum Junior accompagnerà i bambini dai 6 ai 12 anni nei luoghi di Cicerone attraverso esplorazioni, laboratori e narrazione. L'attività a cura del Sinus Formianus è gratuita per i bambini accompagnati da un genitore. Altri appuntamenti poi, domenica a Lenola, nella zona di Itri in contrada Raino, quindi a Fossa Rotonda a Pico, e lunedì a Lenola con la Ludoteca Verde. Torna oggi domani Darsena Flying a Formia, due serate tra gusto, musica dal vivo e tradizione marinara. Partita alle 20, la caratteristica Darsena dei pescatori di Formia farà da corollario a Darsena Fish, l'evento estivo dedicato alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale e al divertimento per tutte le età. Protagonista assoluta delle due serate sarà la gastronomia a base di pesce fritto locale, pescato e preparato secondo le ricette della tradizione, accompagnato da un intenso programma musicale pensato per animare l'evento con concerti dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Si inizia questa sera con musica dal vivo con l'Ottava Nota Band, con un repertorio coinvolgente da Amy Winehouse ai Queen e Beatles, e con il DJ set Annibale Grasso. Domani poi musica dal vivo con la Neapolis Metro Band, un viaggio tra le sonorità partenopee dei grandi musicisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Tullio d'Episcopo ed altri, con l'energia di Mimì Variale e della band DJ Set Pepos. L'appuntamento è ad ingresso libero presso la Darsena dei Pescatori, a partire dalle 20. Proseguono a Formia gli appuntamenti del Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei organizzati dal Teatro Bertolt Brecht. Una mattinata di oggi, sulla spiaggia di Marina di Castellone, nei pressi dei cantieri Simeone, teatro e letteratura classica e antica, Cassandra e l'Amaro Dono, a cura della produzione Le Sei Sorelle di Cosenza, con Stefania De Cola. Quindi, sempre in mattinata, libri e storie al Parco Gramsci, con Anna Foa, che presenta il suo libro Mai Più, interventi musicali del coro Jazz in Time, diretto da Giuppi Paone. Alle 20, all'imbarco del Porticciolo Caposè, Odissea in mezzo al mare, letture da Omero a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30 nell'area archeologica Caposele, concerto Volume, suoni, musiche e racconti a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, chitarra, Maura Amata, voce, Maurizio Stammati, flauti e voce. L'ingresso è libero. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato questa sera alle 19 il manuale didattico Gaeta Program Sussidiario Gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti di storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscano, il monumento vicino casa di cui non conosciamo la storia. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo un incontro con due ospiti autorevoli del mondo cinematografico e teatrale, Elda Alvigini e Raffaele Passerini. Molto noto alla TV italiana con i Cesaroni, l'Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui è regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Padroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, fin dal suo ritorno in Italia insegna alla Roma Film Academy, alla Roma University of Fine Arts e alla Roma Business School. Love Bombing e il suo romanzo d'esordio. L'incontro è moderato da Alessandro Esposito con intermezzo musicale della Triade Imperfetta. L'ingresso è libero. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 19.30 all'Eneas Landing di Gaeta un concerto intitolato Omaggio a Roma e Napoli del 4 Quartet e di Gerarda Rossi in memoria della compianta Piera Marchetti Cardi. Un suggestivo omaggio musicale a Roma e Napoli alle più belle canzoni delle due città, con Stefania Cimino al violino, Francesco Pica flauto, Samuele Moselli clarinetto, Leonardo Guidi violoncello e Gerarda Rossi voce. Saranno eseguiti i brani più noti di Filippini, Taccani, Buccione, Di Capua, Panzuti, D'Esposito, Raschel, Fanciulli, Bonfanti, Trovaioli, Cagno e Manfredi.
5: Radio Formia informa.
4: In un test amichevole allo stadio Washington Parisio, il Città di Formia ha superato per 5-1 il Cellole, militante nella promozione campana. Vantaggio lampo di Costantini, quindi il pareggio della squadra ospite con l'ex Caetano Infimo e il raddoppio di Darboe prima dell'intervallo. Nella ripresa, reti spettacolari per il Città di Formia di Gomez e Ribeiro, prima del gol finale di Cisse su assist di Marotta. Il Città di Formia sarà nuovamente in campo per l'ultimo test amichevole domenica sul campo della Latri. In serata ci sarà la presentazione ufficiale della compagine formiana in piazza Aldo Moro. Riguarderà la presentazione anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
7: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

Alcuni suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese, lui è Jamie Little. Questa era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendrix and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Mornin'.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dave Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico dei Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

In radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota den Chanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra. Loro sono Spanish Harlem Orchestra con La Salsa Dura.

0: La salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Just Train.
1: La salsa brava llegó.
2: Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Just Train.

La musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Siete all'ascolto di Just Train.
2: L'artista jazz della settimana.

Questa settimana su Just Train, artista su cui abbiamo focalizzato il nostro suono, è un vibrafonista pugliese bravissimo, si chiama Vito Antonio Gasparro, ha inciso di recente un suo lavoro dedicato al suo strumento, il vibrafono. Si intitola Miniatures for Solo Vibraphone, miniature per solo vibrafono, delle chicche riunite in questo suo disco che volentieri presentiamo oggi in trasmissione. Vito Antonio Gasparro, Miniatures for Solo Vibraphone, artista jazz della settimana su Jazz Train, ed era questa Invention.

loro sono The Golden Gospel Singers con un classico gospel del 1873 intitolato All Time Religion per The Golden Gospel Singers, formazione fondata nei primi anni 90. Su Jazz Train abbiamo passato 35 minuti insieme dall'inizio di questo incontro settimanale in radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre con voi settimanalmente alla radio con questo format musicale di qualità. Quindi siamo giunti a un percorso che prevede in scaletta una band indipendente italiana, si chiamano Artico, li ascoltiamo con un brano di qualche anno fa dal titolo Ruggine nel blu, Artico.

Alla radio l'incontro fra due culture apparentemente distanti, quella del contrabbassista israeliano Adam Ben Ezra incontra il percussionista cubano Micael Olivera, l'incontro ha fruttato questa affascinante e misteriosa Cosmic Nomad per questo duo inconsueto che abbiamo ascoltato alla radio, Adam Ben Ezra con Micael Olivera. Just Rain torna indietro nel tempo a una serata particolarmente significativa per Michael Jackson. Siamo a Londra, a Wembley, è un estratto da un live fantastico che consiglio anche di vedere in rete su internet. Michael Jackson dal vivo dunque interpreta a suo modo, danzando e cantando in modo meraviglioso, questa ormai celebre Wanna Be Starting Something. Live a Wembley, Michael Jackson dal vivo.

When We Start In Something dal vivo a Londra, siamo nel 1983, una performance storica per Michael Jackson e la sua band, un brano inserito in un disco mitico come Thriller dell'anno precedente. Dopo Michael Jackson dal vivo a Londra, a Wembley torna il gospel e il soul di una formazione poco conosciuta come The Renzi Allen Group, fondata nei primi anni 70 da Bishop Renzi Allen e suoi fratelli. Li ascoltiamo con Lying on the Truth, The Renzi Allen Group.

Ciao, sono Francesca, anch'io ascolto Jazz Train.

recentissimo singolo per il bassista Mario Iannuzziello, con questo riarrangiamento di un brano scritto originariamente da Aaron Parks, pianista americano. Lui ha voluto rivestirlo in modo anche classico, se vogliamo, con l'aggiunta di archi, una veste decisamente elegante e sofisticata per questo nuovo lavoro del contrabbassista italiano Mario Iannuzziello, che abbiamo di nuovo ascoltato in radio quest'oggi su Jazz Train. The Fool, Mario Iannuzziello. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo dal vivo un maestro della fisarmonica, Richard Galliano, una certezza nella musica del Novecento e oltre. Lui è un interprete fantastico, soprattutto del repertorio che riguarda il tango, e lo ascoltiamo con questo tango Pour Claude, che conclude dal vivo il nostro giro in musica su Jazz Train con Richard Galliano. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sempre la settimana prossima in radio con Jazz Train. Richard Galliano dal vivo al Live Jazz in Marsiac del 2017. Tango Pour Claude.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da chi è in viaggio da e per Roma sulla Pontina, all'altezza di Spinaceto. La strada è chiusa a causa di un incendio, lunghe code in entrambe le direzioni. E ci spostiamo nel centro città di Latina, si rallenta in viale 21 Aprile, viale dello Statuto e via Carlo Romagnoli, code sulla Montile Pini all'intersezione con la via Appia. Ci spostiamo in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Montile Pini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per averci seguito. Ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
5: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
6: Questa la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei.
7: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuti.
8: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia a Ponza, dove è stato trovato in mare il cadavere di un 23enne sub romano. Indossava pinne e maschere. Il cadavere è stato avvistato da alcuni diportisti al largo di Punta Papa. I diportisti erano a bordo di un'imbarcazione a circa 300 metri dalla costa, quando hanno avvistato il corpo senza vita del giovane nelle acque dell'isola, nella zona nord-occidentale, non lontano dalla località di Le Forna, una delle zone più suggestive di Ponza, conosciuta soprattutto dagli appassionati di immersioni per la bellezza e la ricchezza dei suoi fondali marini. Il giovane MG, 23 anni, appartenente ad una famiglia di Roma molto nota, titolare di un'azienda florovivaistica posseduta da anni sull'isola, si era tuffato in acqua e non è più riemerso. I diportisti hanno immediatamente dato l'allarme, contattando il numero unico per le emergenze e consentendo così l'attivazione dei soccorsi. Sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118, i militari della Guardia Costiera e quelli della finanza. Al momento del ritrovamento la vittima indossava pinne e maschera, circostanza che lascia supporre che si fosse immerso nelle acque circostanti. Saranno gli accertamenti avviati alle autorità a ricostruire quanto accaduto e a stabilire se il giovane sia stato colto da un malore durante l'immersione oppure siano intervenute altre cause. Gaeta si ferma stamane per i funerali alle 11 nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste del 19enne studente Pierluca Pascali, una delle due giovani vittime del tragico incidente della notte di domenica sul lungomare Caboto all'ingresso della città. La celebrazione del rito funebre su mandato del arcivescovo di Gaeta è presieduta da Don Stefano Castaldi. Il sindaco cristallecese ha proclamato con ordinanza il lutto cittadino per l'intera giornata. Contestualmente, Confcommercio Gaeta ha chiesto ai propri aderenti di sospendere ogni attività durante la celebrazione delle esequie, spegnere le luci delle vetrine ed interrompere la musica. È stata invece disposta per la mattinata di oggi, presso il cimitero del Verano a Roma, l'autopsia sulla salma di Eugenio Vellotti, l'altro studente del suo nautico Caboto perito nella collisione con la Smart guidata da una 21enne di Scauri. I funerali di Vellotti domani o con più probabilità lunedì presso la chiesa di San Nilo Abate a Seravo. In un momento di grande tristezza collettiva ha profondamente commosso

0: commosso l'intera comunità del Golfo il messaggio di ringraziamento diffuso dalla madre di Pierluca, Michela Ciaramella. Desidero fortemente ringraziare tutti i ragazzi, ha scritto, per l'amore puro, spontaneo ed incondizionato che hanno manifestato. Per Pierluca siete stati una grande famiglia e ora lo siete per me. Per ognuno di voi la mia porta sarà sempre aperta. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Michela. E sul manifesto funebre la frase «Mamma è con te». Un messaggio di grande dignità e umanità rivolto a quanti stanno partecipando in questi giorni con varie testimonianze d'affetto alle iniziative di solidarietà per i due sfortunati ragazzi che viaggiavano quella notte in sella ad uno scooter diretti a casa, ma soprattutto rivolto alle centinaia di giovani del Golfo, tra i quali anche gli ultras delle due squadre di calcio di Gaeta e Formia, che continuano a manifestare con fiori, cori, applausi, percorsi motorino, striscioni e magliette con le immagini di Pierluca ed Eugenio e scritte come fate buon viaggio ragazzi e Pierluca Eugenio riposate in pace. E in mezzo a quei ragazzi assiepati sul luogo della tragedia c'era l'altra sera anche il padre di Eugenio, attorno al quale sono stretti gli amici del figlio in un grande abbraccio ideale. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Gaeta intanto continuano e sulla dinamica e le responsabilità del tragico incidente potrebbero essere decisive le immagini di una telecamera di videosorveglianza di un'attività commerciale della zona in cui è avvenuta la collisione. Il caso dei disservizi sull'isola di Ponza, che hanno segnato il mese di agosto, è finito sul tavolo del Ministero dell'Ambiente, dopo che è stata presentata nei giorni scorsi una interrogazione da parte di Ettore Rosato del gruppo Azione. La situazione vissuta da Ponza quest'estate, si legge nella nota, conferma che sull'approvvigionamento idrico serve una soluzione strutturale affinché il servizio sia garantito con continuità, soprattutto nei mesi estivi e di maggiore affluenza. È necessario fare chiarezza, aggiunge la nota di Ettore Rosato, sulle criticità che sono verificate nei mesi di luglio e agosto sulla gara per l'affidamento del trasporto marittimo di acqua potabile che risulta andata deserta e l'episodio di fine agosto documentato da alcune immagini del riversamento di acqua da parte di una nave cisterna. Quanto avvenuto in queste settimane dimostra ancora una volta che serve anche una maggiore comunicazione preventiva alle amministrazioni comunali nei casi di interruzione del servizio, evitando di lasciare soli i sindaci a governare situazioni di emergenza che non dipendono da loro e su cui hanno ridotti margini di intervento. È indispensabile poi, conclude la nota, una decisa accelerazione sulla realizzazione dell'impianto di dissalazione il cui iter è stato avviato nel 2019 del quale non risultano chiari lo stato dei lavori, il cronoprogramma aggiornato e la data prevista di entrata in esercizio. Ponza non può continuare ad affidare la sicurezza idrica ad una gestione fragile ed emergenziale. I carabinieri di Fondi hanno arrestato un 43enne già noto alle forze di polizia per maltrattamenti aggravati in famiglia. L'intervento dei militari è scattato in seguito alle segnalazioni dell'ex convivente che avrebbe iniziato a ricevere l'altra sera numerosi messaggi da parte dell'uomo, già autore di analoghe condotte nel recente passato. Spaventata dalla situazione, la donna si è recata presso la tenenza dei carabinieri di Fondi accompagnata da un'amica. Poco dopo l'uomo ha raggiunto l'ex compagna all'interno di uffici del comando dei carabinieri dove alla presenza degli stessi militari e del figlio minore avrebbe assunto una condotta particolarmente aggressiva. In evidente stato di alterazione psicofisica l'uomo avrebbe ripetutamente minacciato di morte la donna tentando anche di aggredirla fisicamente. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di impedire ulteriori conseguenze e per questo motivo si è proceduto al suo arresto. Il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l'assessore dei servizi sociali Sergio Di Manno hanno firmato una nota in cui si informa la cittadinanza che è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune un avviso per la concessione di contributi economici forfettari per il trasporto scolastico di studenti con disabilità. Sono destinatari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel comune di Fondi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione. L'avviso integrale e la modulistica sono disponibili sull'albo pretorio del Comune di Fondi nella sezione avvisi pubblici. La domanda potrà essere presentata a mano in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune o inviata al seguente indirizzo servizi alla persona.comunedifondi@pecaziendale.it entro il prossimo 11 settembre. 6 eventi da domani al 31 agosto nell'area del Parco dei Monti Aurunci interesseranno i comuni di Fondi, Formia, Lenola, Itri e Pico, con un itinerario che raggiunge il Campo di Mele, attività per bambini, trekking, natura e tour in bicicletta. Si tratta di un interessante programma che coinvolge più comuni e valorizza luoghi, associazioni e competenze del territorio. La giornata si apre domani alle 9.30 a Rifugio Acquaviva di Formia con il trekking geologico, un percorso tra natura, geologia e sapori locali dedicato alla storia dei Monti Aurunci. L'iniziativa è curata da Maremoto insieme all'associazione Gruppo Grotte Castelli Romani. Nel pomeriggio l'attenzione si sposta sull'Appia Antica nel tratto Itri Fondi con ingresso al lato di Fondi dalle 18 alle 20. Regina Viarum Junior accompagnerà i bambini dai 6 ai 12 anni nei luoghi di Cicerone attraverso esplorazioni, laboratori e narrazione. L'attività a cura del Sinus Formianus è gratuita per i bambini accompagnati da un genitore. Altri appuntamenti poi, domenica a Lenola, nella zona di Itri, in contrada Raino, quindi a Fossa Rotonda a Pico, e lunedì a Lenola con la Ludoteca Verde. Torna oggi domani Darsena Flying a Formia. Due serate tra gusto, musica dal vivo e tradizione marinara. Partita alle 20, la caratteristica Darsena dei pescatori di Formia farà da corollario a Darsena Fish, l'evento estivo dedicato alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale e al divertimento per tutte le età. Protagonista assoluta delle due serate sarà la gastronomia a base di pesce fritto locale, pescato e preparato secondo le ricette della tradizione, accompagnato da un intenso programma musicale pensato per animare l'evento con concerti dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Si inizia questa sera con musica dal vivo con l'Ottava Nota Band, con un repertorio coinvolgente da Amy Winehouse ai Queen ai Beatles e con il DJ set Annibale Grasso. Domani poi musica dal vivo con la Neapolis Metro Band, un viaggio tra le sonorità partenopee dei grandi musicisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo ed altri, con l'energia di Mimì Variale e della band DJ Set Pepos. L'appuntamento è ad ingresso libero presso la Darsena dei Pescatori, a partire dalle 20. Proseguono a Formia gli appuntamenti del Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei organizzati dal Teatro Bertolt Brecht. Una mattinata di oggi, sulla spiaggia di Marina di Castellone, nei pressi dei cantieri Simeone, teatro e letteratura classica e antica, Cassandra e l'Amaro Dono, a cura della produzione Le Sei Sorelle di Cosenza, con Stefania De Cola. Quindi, sempre in mattinata, libri e storie al Parco Gramsci, con Anna Foa, che presenta il suo libro Mai Più, interventi musicali del coro Jazz in Time, diretto da Giuppi Paone. Alle 20, all'imbarco del Porticciolo Caposè, Odissea in mezzo al mare, letture da Omero a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30 nell'area archeologica Caposele, concerto Volume, suoni, musiche e racconti a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, chitarra, Maura Amata, voce, Maurizio Stammati, flauti e voce. L'ingresso è libero. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato questa sera alle 19 il manuale didattico Gaeta Program Sussidiario Gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti di storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscano, il monumento vicino casa di cui non conosciamo la storia. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo un incontro con due ospiti autorevoli del mondo cinematografico e teatrale, Elda Alvigini e Raffaele Passerini, volto noto alla TV italiana con i Cesaroni. L'Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui è regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Padroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, fin dal suo ritorno in Italia insegna alla Roma Film Academy, alla Roma University of Fine Arts e alla Roma Business School, Love Bombing e il suo romanzo d'esordio. L'incontro è moderato da Alessandro Esposito con l'intermezzo musicale della Triade Imperfetta. L'ingresso è libero. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 19.30 all'Eneas Landing di Gaeta un concerto intitolato Omaggio a Roma e Napoli del Quattro Quartet e di Gerarda Rossi in memoria della compianta Piera Marchetti Cardi. Un suggestivo omaggio musicale a Roma e Napoli alle più belle canzoni delle due città, con Stefania Cimino al violino, Francesco Pica flauto, Samuele Moselli clarinetto, Leonardo Guidi violoncello e Gerarda Rossi voce. Saranno eseguiti i brani più noti di Filippini, Taccani, Buccione, Di Capua, Panzuti, D'Esposito, Raschel, Fanciulli, Bonfanti, Trovaioli, Cagno e Manfredi.
1: Radio Formia vi informa.
0: In un test amichevole allo stadio Washington Parisio, il Città di Formia ha superato per 5-1 il Cellole, militante nella promozione campana. Vantaggio lampo di Costantini, quindi il pareggio della squadra ospite con l'ex Gaetano Infimo e il raddoppio di Darboe prima dell'intervallo. Nella ripresa, reti spettacolari per il Città di Formia di Gomez e Ribeiro, prima del gol finale di Cisse su assist di Marotta. Il Città di Formia sarà nuovamente in campo per l'ultimo test amichevole domenica sul campo della Latri. In serata ci sarà la presentazione ufficiale della compagine formiana in piazza Aldo Moro. Riguarderà la presentazione anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Informazione locale. Servizi speciali. Attualità. Politica. Cultura. Radio Formia. Non finisce mai di informarti.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da chi è in viaggio da e per Roma sulla Pontina, all'altezza di Spinaceto. La strada è chiusa a causa di un incendio, lunghe code in entrambe le direzioni. E ci spostiamo nel centro città di Latina, si rallenta in viale 21 Aprile, viale dello Statuto e via Carlo Romagnoli, code sulla Montile Pini all'intersezione con la via Appia. Ci spostiamo in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Montile Pini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per averci seguito. Ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
3: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: scattare una foto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
7: credere nel futuro.
6: Radio Formia.
7: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
6: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: 170 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia a Ponza, dove è stato trovato in mare il cadavere di un 23enne sub romano. Indossava pinne e maschere. Il cadavere è stato avvistato da alcuni diportisti al largo di Punta Papa. I diportisti erano a bordo di un'imbarcazione a circa 300 metri dalla costa, quando hanno avvistato il corpo senza vita del giovane nelle acque dell'isola, nella zona nord-occidentale, non lontano dalla località di Le Forna, una delle zone più suggestive di Ponza, conosciuta soprattutto dagli appassionati di immersioni per la bellezza e la ricchezza dei suoi fondali marini. Il giovane MG, 23 anni, appartenente ad una famiglia di Roma molto nota, titolare di un'azienda florovivaistica posseduta da anni sull'isola, si era tuffato in acqua e non è più riemerso. I diportisti hanno immediatamente dato l'allarme, contattando il numero unico per le emergenze, consentendo così l'attivazione dei soccorsi. Sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118, i militari della Guardia Costiera e quelli della finanza. Al momento del ritrovamento la vittima indossava pinne e maschera, circostanza che lascia supporre che si fosse immerso nelle acque circostanti. Saranno gli accertamenti avviati alle autorità a ricostruire quanto accaduto e a stabilire se il giovane sia stato colto da un malore durante l'immersione oppure siano intervenute altre cause. Gaeta si ferma stamane per i funerali alle 11 nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste del 19enne studente Pierluca Pascali, una delle due giovani vittime del tragico incidente della notte di domenica sul lungomare Caboto all'ingresso della città. La celebrazione del rito funebre su mandato del arcivescovo di Gaeta è presieduta da Don Stefano Castaldi. Il sindaco cristallecese ha proclamato con ordinanza il lutto cittadino per l'intera giornata. Contestualmente, Confcommercio Gaeta ha chiesto ai propri aderenti di sospendere ogni attività durante la celebrazione delle esequie, spegnere le luci delle vetrine ed interrompere la musica. È stata invece disposta per la mattinata di oggi, presso il cimitero del Verano a Roma, l'autopsia sulla salma di Eugenio Vellotti, l'altro studente del suo nautico Caboto perito nella collisione con la Smart guidata da una 21enne di Scauri. I funerali di Vellotti domani o con più probabilità lunedì presso la chiesa di San Nilo Abate a Servo. In un momento di grande tristezza collettiva ha profondamente commosso l'intera comunità del Golfo il messaggio di ringraziamento diffuso dalla madre di Pierluca, Michela Ciaramella. Desidero fortemente ringraziare tutti i ragazzi, ha scritto, per l'amore puro, spontaneo ed incondizionato che hanno manifestato. Per Pierluca siete stati una grande famiglia e ora lo siete per me. Per ognuno di voi la mia porta sarà sempre aperta. Grazie ragazzi, vi voglio bene, Michela. E sul manifesto funebre la frase «Mamma è con te». Un messaggio di grande dignità e umanità rivolto a quanti stanno partecipando in questi giorni con varie testimonianze d'affetto alle iniziative di solidarietà per i due sfortunati ragazzi che viaggiavano quella notte in sella ad uno scooter diretti a casa, ma soprattutto rivolto alle centinaia di giovani del Golfo, tra i quali anche gli ultras delle due squadre di calcio di Gaeta e Formia, che continuano a manifestare con fiori, cori, applausi, percorsi motorino, striscioni e magliette con le immagini di Pierluca ed Eugenio e scritte come «Fate buon viaggio ragazzi» e «Pierluca, Eugenio, riposate in pace». E in mezzo a quei ragazzi, assiepati sul luogo della tragedia, c'era l'altra sera anche il padre di Eugenio, attorno al quale sono stretti gli amici del figlio in un grande abbraccio ideale. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Gaeta intanto continuano e sulla dinamica e le responsabilità del tragico incidente potrebbero essere decisive le immagini di una telecamera di videosorveglianza di un'attività commerciale della zona in cui è avvenuta la collisione. Il caso dei disservizi sull'isola di Ponza, che hanno segnato il mese di agosto, è finito sul tavolo del Ministero dell'Ambiente, dopo che è stata presentata nei giorni scorsi una interrogazione da parte di Ettore Rosato del gruppo Azione. La situazione vissuta da Ponza quest'estate, si legge nella nota, conferma che sull'approvvigionamento idrico serve una soluzione strutturale affinché il servizio sia garantito con continuità, soprattutto nei mesi estivi e di maggiore affluenza. È necessario fare chiarezza, aggiunge la nota di Ettore Rosato, Stato sulle criticità che sono verificate nei mesi di luglio e agosto sulla gara per l'affidamento del trasporto marittimo di acqua potabile che risulta andata deserta e l'episodio fine agosto documentato da alcune immagini del riversamento di acqua da parte di una nave cisterna. Quanto avvenuto in queste settimane dimostra ancora una volta che serve anche una maggiore comunicazione preventiva alle amministrazioni comunali nei casi di interruzione del servizio, evitando di lasciare soli i sindaci a governare situazioni di emergenza che non dipendono da loro e su cui hanno ridotti margini di intervento. È indispensabile, poi, conclude la nota, una decisa accelerazione sulla realizzazione dell'impianto di dissalazione, il cui iter è stato avviato nel 2019, del quale non risultano chiari lo stato dei lavori, il cronoprogramma aggiornato e la data prevista di entrata in esercizio. Ponza non può continuare ad affidare la sicurezza idrica ad una gestione fragile ed emergenziale. I carabinieri di Fondi hanno arrestato un 43enne già noto alle forze di polizia per maltrattamenti aggravati in famiglia. L'intervento dei militari è scattato in seguito alle segnalazioni dell'ex convivente che avrebbe iniziato a ricevere l'altra sera numerosi messaggi da parte dell'uomo, già autore di analoghe condotte nel recente passato. Spaventata dalla situazione, la donna si è recata presso la tenenza dei carabinieri di Fondi accompagnata da un'amica. Poco dopo l'uomo ha raggiunto l'ex compagna all'interno gli uffici del comando dei carabinieri, dove alla presenza degli stessi militari e del figlio minore avrebbe assunto una condotta particolarmente aggressiva. In evidente stato di alterazione psicofisica, l'uomo avrebbe ripetutamente minacciato di morte la donna, tentando anche di aggredirla fisicamente. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di impedire ulteriori conseguenze e per questo motivo si è proceduto al suo arresto. Il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l'assessore dei servizi sociali Sergio Di Manno hanno firmato una nota in cui si informa la cittadinanza che è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune un avviso per la concessione di contributi economici forfettari per il trasporto scolastico di studenti con disabilità. Sono destinatari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel comune di Fondi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione. L'avviso integrale e la modulistica sono disponibili sull'albo pretorio del Comune di Fondi nella sezione avvisi pubblici. La domanda potrà essere presentata a mano in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune o inviata al seguente indirizzo servizialapersona.comunedifondi@pecaziendale.it entro il prossimo 11 settembre. 6 eventi da domani al 31 agosto nell'area del Parco dei Monti Aurunci interesseranno i comuni di Fondi, Formia, Lenola, Itri e Pico con un itinerario che raggiunge Campo di Mele, attività per bambini, trekking, natura e tour in bicicletta. Si tratta di un interessante programma che coinvolge più comuni e valorizza luoghi, associazioni e competenze del territorio. La giornata si apre domani alle 9.30 a Rifugio Acquaviva di Formia con il trekking geologico, un percorso tra natura, geologia e sapori locali dedicato alla storia dei Monti Aurunci. L'iniziativa è curata da Maremoto insieme all'associazione Gruppo Grotte Castelli Romani. Nel pomeriggio l'attenzione si sposta sull'Appia Antica nel tratto Itri Fondi con ingresso al lato di Fondi dalle 18 alle 20. Regina Viarum Junior accompagnerà i bambini dai 6 ai 12 anni nei luoghi di Cicerone attraverso esplorazioni, laboratori e narrazione. L'attività a cura del Sinus Formianus è gratuita per i bambini accompagnati da un genitore. Altri appuntamenti poi, domenica a Lenola, nella zona di Itri in Contrada Raino, quindi a Fossa Rotonda a Pico e lunedì a Lenola con la Ludoteca Verde. Torna oggi domani Darsena Flying a Formia, due serate tra gusto, musica dal vivo e tradizione marinara. Partita alle 20, la caratteristica Darsena dei pescatori di Formia farà da corollario a Darsena Fish, l'evento estivo dedicato alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale e al divertimento per tutte le età. Protagonista assoluta delle due serate sarà la gastronomia a base di pesce fritto locale, pescato e preparato secondo le ricette della tradizione, accompagnato da un intenso programma musicale pensato per animare l'evento con concerti dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Si inizia questa sera con musica dal vivo con l'Ottava Nota Band, con un repertorio coinvolgente da Amy Winehouse ai Queen, ai Beatles e con il DJ set Annibale Grasso. Domani poi musica dal vivo con la Neapolis Metro Band, un viaggio tra le sonorità partenopee dei grandi musicisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo ed altri, con l'energia di Mimì Variale e della band DJ Set Pepos. L'appuntamento è ad ingresso libero presso la Darsa dei Pescatori, a partire dalle 20. Proseguono a Formia gli appuntamenti del Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei organizzati dal Teatro Bertolt Brecht. Nella mattinata di oggi, sulla spiaggia di Marina di Castellone, nei pressi dei cantieri Simeone, teatro e letteratura classica e antica, Cassandra e l'Amaro Dono, a cura della produzione Le Sei Sorelle di Cosenza, con Stefania De Cola. Quindi, sempre in mattinata, libri e storie al Parco Gramsci, con Anna Foa, che presenta il suo libro Mai Più, interventi musicali del coro Jazz in Time, diretto da Giuppi Paone. Alle 20, all'imbarco del Porticciolo Caposè, Odissea in mezzo al mare, letture da Omero a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30 nell'area archeologica Caposele, concerto Volume, suoni, musiche e racconti a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, chitarra, Maura Amata, voce, Maurizio Stammati, flauti e voce. L'ingresso è libero. Al Lido Oriente di sera, poi a Gaeta, sarà presentato questa sera alle 19 il manuale didattico Gaeta Program Sussidiario Gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti di storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscano, il monumento vicino casa di cui non conosciamo la storia. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà questa sera alle 21 presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo un incontro con due ospiti autorevoli del mondo cinematografico e teatrale, Elda Alvigini e Raffaele Passerini. Molto noto alla TV italiana con i Cesaroni, l'Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui è regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Padroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, fin dal suo ritorno in Italia insegna alla Roma Film Academy, alla Roma University of Fine Arts e alla Roma Business School. Love Bombing è il suo romanzo d'esordio. L'incontro è moderato da Alessandro Esposito con l'intermezzo musicale della Triade Imperfetta. L'ingresso è libero. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 19.30 all'Eneas Landing di Gaeta un concerto intitolato Omaggio a Roma e Napoli del Quattro Quartet e di Gerarda Rossi in memoria della compianta Piera Marchetti Cardi. Un suggestivo omaggio musicale a Roma e Napoli alle più belle canzoni delle due città, con Stefania Cimino al violino, Francesco Pica a flauto, Samuele Moselli clarinetto, Leonardo Guidi violoncello e Gerarda Rossi voce. Saranno eseguiti i brani più noti di Filippini, Taccani, Buccione, Di Capua, Panzuti, D'Esposito, Raschel, Fanciulli, Bonfanti, Trovaioli, Cagno e Manfredi.
2: Radio Formia, informa.
1: In un test amichevole allo stadio Washington Parisio, il Città di Formia ha superato per 5-1 il Cellole, militante nella promozione campana. Vantaggio lampo di Costantini, quindi il pareggio della squadra ospite con l'ex Gaetano Infimo e il raddoppio di Darboe prima dell'intervallo. Nella ripresa, reti spettacolari per il Città di Formia di Gomez e Ribeiro, prima del gol finale di Cisse su assist di Marotta. Il Città di Formia sarà nuovamente in campo per l'ultimo test amichevole domenica sul campo della Latri. In serata ci sarà la presentazione ufficiale della compagine formiana in piazza Aldo Moro. Riguarderà la presentazione anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: il sangue che scorre, il tempo che passa, la pioggia che scende, la gente che salta, il sangue che scorre, il tempo che passa, la pioggia che scende, la gente che salta, la gente che salta.
1: Sai che c'ho? C'ho che la terra è solamente una barchetta di carta.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio

essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, vocali. Per questo voglio

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.